0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E niente, facciamo i saluti, noi saluti dopo il primo brano, quindi adesso partiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 7 One, RTA Planet, Web

0: www.radioplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora abbiamo Marco Roma in diretta, perché non sono arrivati messaggi stamattina, non sappiamo perché, ormai l'internet è un po' un terno al lotto.
1: Sì.
0: Va bene, allora andiamo con gli auguri dei vari compleanni.
2: Quindi auguri a Niels Bohr, grande fisico, premio Nobel. Tanti auguri a Niels Bohr da Marco Roma. Tanti auguri a te.
0: Bene, secondo messaggio, quello che...
2: Buongiorno! Questa mattina sta piovendo così forte. È vero, è vero. Ma spero nel tuo cuore non c'è la pioggia. Da Marco Roma, buongiorno!
0: Allora, sta piovendo.
2: Sì, è vero, piove.
0: Bene, allora, prima di passare alle altre cose, io... ricordo ATM, Trenord, poi in questi giorni ci sono
3: 3 9 3 8 9 1 8 6 5 7 6 4. Ha ricevuto l'invito.
0: Allora,
3: voce non attiva.
0: Tu hai invitato. E intanto che tu inviti, io faccio
2: i saluti. Provo a invitare Damiano, però non so se si sveglia.
0: ATM, Trenord, Bimaiasi, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta. Poi salutiamo Ernesto, salutiamo Dennis, salutiamo ancora Celeste che si è svegliata alle 4.35. E ricordiamo che un nostro amico si occupa di CAF. Se volete, può essere a vostra disposizione per chiamate in entrata, in uscita, fatturazione fatturazione elettronica attive, prima nota, gestione DTT, uso del gestione QWeb ed altri, archiviazione, autoriparazione di computer ed altro, anche inserimento dati. Chiamatemi, vi do il numero di Claudio di Rovigo, però sulla zona di Rovigo, se vi serve questa persona che ha bisogno di lavorare. E salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo signore che serviva allo Stato e mi è stato ha perso la vita in questa maniera. Salutiamo anche Simona, salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata in cielo un mesetto fa circa e ci guarda da lassù. Allora, caro Marco, è arrivato Damiano?
2: Damiano no, non è entrato, su due volte che lo chiamo pure prima, non ha fatto tardi ieri sera.
0: Vabbè, allora se ha fatto tardi non fa niente.
2: Sì, nuova fiamma.
0: Ah, bene, allora, perfetto. Poi le importeremo. Allora, Sasha, sì. Alessandra Carlesi sarà con noi questa sera alle 20 di sera.
2: Eh sì, finalmente.
0: Eccola qua, quindi Sasha, Alessandra Carlesi, questa attrice regista, sarà con noi questa sera. E la canzone di stamattina, quale?
2: Rumore.
0: Beh, rumore.
2: Te l'ho fatta facile oggi.
0: Perché questa intervista fa rumore stasera, allora, praticamente.
2: Sì, l'ho fatta facile perché, vabbè, una l'aveva scelta Damiano, ma ancora più facile, allora ha detto no. Se c'è lui, sì.
0: Però visto che non c'è...
2: E se non c'è, l'ho scelta io, però sempre facile. Così la cerchi subito oggi, dai.
0: Va bene, rumore.
2: Già lo sai, lo sento dalle vibrazioni.
0: Lo senti dalle vibrazioni.
2: Va bene, cambio artista.
0: Allora, questa mattina, se direte rumore al nostro Marco, che oggi è ad Anzio, vero? Sei già arrivato ad Anzio?
2: Sì. Ecco, quasi nel parcheggio, quasi.
0: E qua. Giovanna invece stamattina non c'è, che ti aiuta?
2: No, Giovanna no, oggi si era presa una giornata di riposo perché è un po' stanca, allora sta a casa.
0: Bene, allora,
2: troppo stanca.
0: Allora la salutiamo comunque, magari.
2: Sì, dopo penso si collega alle 6.50.
0: Bene, salutiamo Giovanna. Rumore. Non può essere che la mitica.
2: Lo sapevo io.
0: Rumore, vabbè. No, ogni tanto fai bene a farle facili, se no.
2: Sì, dai, sì. Ma no, dai, perché così la sentiamo un po'.
0: Raffaella.
2: Mai messa.
0: Ah, tu non...
2: Ma erano tutte facili. Pedro. Come facevi con lei?
0: Pedro. Poi con la Spagna in questi giorni che sta vivendo un po' un periodo così. occupazioni, case, tutte queste cose qua. E allora, rumore Raffaella Carrà. Noi sì. Ci sentiamo se c'è qualche assente alle 5:15, se invece sono presenti Lucia e Peperoncino ci sentiamo alle 6:50 per okay. Ricordare anche una volta sì. Che questa sera con noi ci sarà Sasha Alessandra Carlesi. E allora sì. Rumore Raffaella Carrà. A dopo allora, ciao, ciao, ciao. Marco, ciao. Ciao, ciao.

come vedete l'intelligenza artificiale ha toppato e ci ha mandato Luca di Raffaella Carrà, quindi non Pedro, Luca. Magari che se mi avesse chiesto Luca il Marco io non avrei saputo. Volontariamente ha mandato un brano che io non conoscevo, questo Luca. Era Luca e non Rumore il brano, però non chiedo perché non ci ha mandato Rumore. Perché non ci ha mandato Rumore? Io voglio provare ancora una volta a vedere se ce lo manda, ma non lo mandiamo. Rumore, Raffaella Carrà. Se non ce lo manda, ci manda un'altra volta Luca?

0: No, ci ha mandato il Pedro, quello nuovo. Quindi con Raffaella Carrà purtroppo non ci manda i brani l'intelligenza. E allora andiamo con il ballo di Beppe, anche questa mattina un comune. Andiamo con il ballo di Beppe.
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre in zona Rovigo e siamo nel comune di Canaro con due belle voci, ovvero la voce della signora Sabrina, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: E anche la voce di Silvia, quella che ricorda sempre Leopardi, quando si sente Silvia ci si ricorda sempre. Buongiorno Silvia. Allora, intanto come state? Tutto bene? Un bel giorno anche oggi, sì?
3: Sì, tutto bene, siamo al lavoro e tutto bene.
2: Beh, finché si lavora è sempre bello. Allora, io sono intanto un giornalista non vedente, sono a Milano, e quindi la prima cosa che chiederei: come si fa ad arrivare a Canaro? Insomma, se io volessi venire a trovarvi al vostro municipio, come devo fare?
3: Allora, si può accedere sia con il treno,
2: sì,
3: prendendo Ferrara,
2: sì,
3: Canaro, Rovigo Canaro, oppure si può accedere anche con la corriera, sempre sul tratto, sulla statale 16 che fa Rovigo Ferrara. Noi ci troviamo a 12 chilometri da Ferrara, siamo più sui confini,
2: sì,
3: e a 23 chilometri da Rovigo.
2: Ecco, perfetto, quindi esiste anche la stazione ferroviaria, oggi, fino ad oggi non sapevo che si chiama Canaro, purtroppo la mia ignoranza è tale tante volte. E invece a Canaro ci sono molti gli abitanti, più o meno in linea di massima, quanti siete?
3: Un comune di 2560 anime, dobbiamo finirlo così. Siamo un comune piccolino.
2: Ecco, a livello di dislocazione, cosa c'è? Vicino? Vicino al mare, monti? Uno dice: beh, perché devo andare a Canaro io?
3: Ma Canaro può trovare tante cose. Diciamo che logisticamente siamo posizionati bene. In che senso? Ci troviamo a 10 chilometri dall'autostrada, ovvero la Padova-Bologna.
2: Sì.
3: Ci troviamo a una settantina di chilometri dal mare, nonché dai lidi di Comacchio, mentre ci troviamo circa ad una novantina, Silvia, dai lidi dalla Rosolina Mare.
4: Sì.
3: Ecco, siamo un po' più distanti, diciamo così, da quello che è il mare Veneto in sostanza. Siamo dislocati vicino ai lidi ferraresi, così chiamati lidi ferraresi nell'epoca, ad oggi invece i lidi di Comacchio della provincia di Ferrara.
2: E invece per quanto riguarda la cultura e i monumenti, c'è qualcosa da vedere? Dice: vado a Canaro per vedere cosa vedo.
3: Il MUVID, il museo virtuale, di Benvenuto Tisi, nella frazione di Garofalo.
2: Ecco, vogliamo descrivere un po' meglio con questo museo virtuale cosa è che...
3: Allora, glielo descrive la mia collega Silvia.
2: Andiamo.
4: Allora, diciamo che si pensa che sia stato costruito nella casa nativa del pittore, e l'immobile è stato completamente poi ristrutturato, sistemato ad arte, ed è un museo digitale, il primo museo digitale nato, insomma, nel nostro territorio nazionale. Attualmente è dedicato completamente alle opere del pittore Benvenuto Tisi, però ha ospitato anche mostre del tipo contemporaneo. Ad esempio, recentemente c'è stata la mostra cartografica organizzata all'interno del museo comunale MUVID, quindi bisogna farci sicuramente un accesso, bisogna andarlo sicuramente a vedere.
2: Perfetto, ci sono feste patronali qui da voi?
4: Abbiamo molte feste, diciamo che la festa tipica è la Sagra di Santa Sofia, che è organizzata nella prima domenica di ottobre. Di solito interessa le giornate del giovedì, venerdì, sabato e domenica, quindi 4 giorni. Però ci sono anche altre festività che vengono celebrate nel paese, insomma le festività tipiche come il 25 aprile piuttosto che il 4 novembre, oppure la commemorazione dell'ispettore Donatoni, ma poi ci sono anche, insomma, festività di carattere non istituzionale. Recentemente abbiamo festeggiato i nuovi nati, quindi i bimbi nati nel 2024, e abbiamo organizzato la celebrazione ai bimbi nell'occasione della festa di primavera.
5: Ah, bene.
4: Un dono a tutti i bambini con il gruppo di volontariato anche delle Mani Abili che è operante sul territorio. Insomma, le festività ce ne sono diverse, ecco. Abbiamo poi i tornei estivi, abbiamo poi insomma altre iniziative che vengono svolte. È un paese molto attivo sotto questo punto di vista.
5: Bene, allora su Radio RVD e anche su Disabili International Radio, che è l'insieme di tutte le radio, tra le quali c'è anche RVD, se vorrete ci vorrete di volta in volta segnalare qualcosa e noi faremo qualche altra chiamata.
4: Vorrei però fare una precisazione a quello che ha detto la collega. Oltre al Moving, a Canaro abbiamo la Villa dei Martelli, che è una villa d'epoca storica,
5: sì,
4: della famosa famiglia Martelli, che era una famiglia, diciamo così, non dico fondatrice del paese, ma culturalmente e anche a livello sanitario è stata molto presente sul paese. Poi nella nostra chiesa di Santa Sofia abbiamo depositato presso il nostro altare il marmo dell'Ultima Cena, che se non ricordo la rappresentazione dell'Ultima Cena, io non voglio ricordare male e quindi non voglio esprimersi se questo marmo, diciamo così, doveva arrivare a Venezia, invece si è fermato qui a Canaro, non so in che epoca.
5: Come era meglio che è rimasto a Canaro che andasse a Venezia. E allora invece, come ultima cosa, vi chiedo se a livello di ricettività per le persone disabili, non vedenti, carrozzine ed altro, ci sono delle strutture che possono comunque tenerci. In quel caso avete dei bed, breakfast, altro?
4: No, sul territorio abbiamo una casa di riposo, però è una casa di riposo per anziani.
5: Ho capito.
4: Strutture insomma per di cura per persone disabili nel territorio polesano, però non nel territorio comunale.
5: Bene, perfetto, è stata una interessante chiamata con voi. Io vi invito a richiamarci ancora se volete segnalarci nuove cose e nuove iniziative che ci saranno a Canaro. Canaro, sì, giusto? Canaro. Vi ringrazio di essere state così veloci e poi soprattutto due donne in una volta, non è che tutti i giorni si hanno in linea con noi. Ringraziamo Sabrina, ringraziamo anche Silvia, infinitamente grazie a voi due e ricordatevi di Radio RVD di ascoltarci ogni tanto questo ballo di Beppe. Grazie ragazze.
4: Un saluto. Arrivederci, grazie.

radio, sono Baron Noir, un cantautore che esplora i territori affascinanti del country, del folk come base e dello swing. Vi ricordo che potete ascoltarmi in tutte le piattaforme, nei miei vari profili social con il nome di Baron Noir, unica parola, quindi parola attaccata. E vi lascio all'ascolto del mio ultimo brano che si intitola Un film, un brano dal sapore decisamente swing, con la partecipazione anche di una cantante, Angela Garr. Buon ascolto.

radio. Sono Gilberto, cantautore, tastierista, musicologo e scrittore di teatro. Negli anni ho realizzato 10 album in cui ho attraversato tantissimi generi. Sono partito dalla musica demenziale, passato per l'ambient, poi sono diventato un cantautore satirico di denuncia sociale, poi mi sono calmato e sono passato al pop innocuo. Ho scritto una suite strumentale per strumenti classici, cioè corno francese, violino, marimba, tromba, flauto e un coro che tossisce. Poi ho avuto un'illuminazione filosofica e spirituale e fatto cantare le ultime canzoni a un soprano lirico. E infine ho portato a teatro un'opera che passa dalla lirica al metal, che parla del sacco di Roma del 1527. Insomma, ne ho combinate di tutti i colori. Oggi vi propongo qualcosa che viene dal periodo a metà, quello pop innocuo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo Parole Magiche.

International Radio, sono Anna Loren. Sono una ragazza allegra, estroversa, una ragazza solare e in più amo la musica. La musica è la mia vita ed oggi sono qui proprio per farvi ascoltare il mio inedito Intrigo. Un saluto a tutti voi.

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ti sento un po' lontano, dove sei, dimmelo.
1: Eccolo qua.
0: Ah, ecco. Abbiamo...
1: mi sono allontanato. Buongiorno a tutto il gruppo. Buongiorno.
0: Ecco, abbiamo provato a chiamare Suora Lucia, ma non ci ha dato risposta,
1: Non ha suonato. Non ha suonato.
0: Allora. Non ha risposto. Ma, che dici?
1: Sono donne.
0: Starà dormendo? Che dici? Chiamiamo Marco?
1: Sì.
0: O aspettiamo un po'.
1: Riprovala per 5 minuti, poi mai chiamiamo.
0: Riproviamola allora, magari è stata. Però non ci aveva detto che sarebbe stata assente. In genere lei è molto precisa, molto.
1: No, infatti.
0: Allora.
1: Sempre il museo.
0: In genere è precisissima. Non... Possiamo
1: allora,
0: in questo
1: maestro.
0: Potremmo sentire il nostro cugino intanto, oppure mandare
1: il cuginetto, sentiamo un po', dai.
0: Sentiamo il cuginetto, anche se intanto sono le
1: buongiorno.
2: 5:14:53 secondi.
0: Che Lucia però si sveglia alle 5:15, ecco perché forse non abbiamo sentita, magari chiamerà lei tra un attimo, perché lei mette la sveglia fino alle 5:15 che nessuno deve svegliarla, forse magari.
1: No, io.
0: Allora sentiamo il cuginetto. Allora prendiamo il cuginetto.
1: Sentiamo il cuginetto, dai.
0: Cuginetto dov'è?
2: 5:15. Pausa,
0: una
2: fotocamera, pulsante. Preferiti, 3 di 4.
0: Allora, cuginetto,
2: dove? Cerca e seleziona le preferiti gruppi. Nuova qualità. Telesami radio voce. Messaggio vocale.
0: Ecco qua.
2: Con voi messaggio, campo di testo.
0: Abbiamo trovato il cuginetto, adesso lo inseriamo nel cosiddetto spinotto di messa in onda. E siamo in diretta col cuginetto. Sentiamo.
2: Messaggio vocale. Ieri, intestazione. Messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
3: Eccomi. Buongiorno a tutti qua a Denis, in questo mercoledì mattina, sempre sveglio. Va bene, ok, un salutone a te Giuseppe, un saluto anche a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il Peperoncino, Lucia, Capitano Marina, Marco Roma e poi tutti gli altri. Ecco, questa mattina lascio la scelta per chi volesse scegliere un brano per me in questa mattinata. Bene, l'autunno diciamo che è arrivato, si stanca bene, dai, un po' di sole al giorno, durante il giorno, e poi la sera, la mattina un po' freschino. Ecco, va bene, ok. Allora io niente, vi auguro una buona continuazione di programma, resto in ascolto e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.
0: Grazie, il cuginetto ci fa scegliere il brano, quindi che...
1: Io so che a lui piace molto il gruppo dei Nucleari, Pinguini, potremmo scegliere un brano da loro.
0: Ah, i Pinguini.
1: So che a lui... lì, se non ricordo male.
0: Sì, gli piacciono. Allora vediamo cosa ci dà. Lo scegliamo leggendolo così. Intanto, anzi, vediamo, diamo un'occhiata se Lucia si fosse svegliata, così ci aiuta anche lei.
2: 11 marzo 2026, 4 marzo 2026. Lucia Nicocci, avvia video, avvia chiamata vocale con Lucia Nicocci, ci sta
1: facendo. Lucia,
0: vediamo se Lucia. Tanto sta suonando Lucia, però mi sa che non la stiamo sentendo che suona vicino. La sentite? La sento anch'io in cuffia, ma e questa mattina mi sa che salta. E allora niente Lucia, niente per Lucia.
1: Allora zio Marco poi chiamiamo. Sì, intanto mettiamogli un Pinguino Nucleare lì che ascoltiamo un po' di musica.
0: Allora, ce n'è una che ti piace in particolare dei Pinguini, a te?
1: Non non me li ricordo i titoli.
0: Allora, i titoli te li dico io.
1: Ma sono tutte più o meno.

0: Allora, pinguini. Già così dovrebbe bastare. Allora, seguiamo intanto cosa ci va. Cosa ci manda ad ascoltare? L'ultimo è Sori, che ha 24 milioni di visualizzazioni. Bottiglie vuote. Islanda. Pastello bianco. Amaro. Goya Film. Io direi di mandare. Bottiglie vuote insieme a Max Pezzali?
1: Dai.
0: Bottiglie vuote, così abbiamo bevuto un po' di vino.

0: Bottiglie vuote, il brano che abbiamo scelto, caro Marco, per il nostro amico Dennis, detto di scegliere noi, e il peperoncino, io ho scelto le bottiglie vuote. Però hai visto, caro Marco, che il brano che ci ha mandato il software Luca, io non l'avrei saputo se tu mi dicevi Luca anziché il rumore della Raffaella Carrà. Quindi insomma è andata così. Allora, cosa si dice di bello ad Anzio, Marco?
1: Allora, Anzio, sta piovendo, quindi sto aspettando
0: per montare.
1: Sì, piove anche bene, piove, sì, mamma mia.
0: Invece a Genova?
2: A Genova no, c'è buon tempo, vediamo se tiene, perché so che dovevano arrivare delle piogge in Liguria e compagnia, ma
0: sì, anche a Milano dovrebbero arrivare.
2: Non ha dato fastidio.
0: Anche a Milano. Ieri no, ieri è stata una buona giornata. Beh, un po' freddine ormai sono rispetto al solito, però 24-25 gradi, insomma, una bella giornata autunnale, bella. Allora, che cosa dice il mondo, Peperoncino?
2: Il mondo dice che oggi, vabbè, stanno parlando del 7 di ottobre di 3 anni fa.
0: Eh sì.
2: Che hanno, quando c'è stato l'assalto
0: a Gaza,
2: kibbutz, eccetera, sono stati quei sequestri, tutte quelle cose lì. Israele ha fatto sapere che in questi anni su 6.000 terroristi ne sono stati fatti fuori 4.000.
0: Quindi hanno
2: l'appello 2.000. Quindi in grossa parte hanno vendicato la cosa, però rimane tutto il problema dell'attacco a Netanyahu, che tutto il mondo gli fa, c'è anche il mandato di arresto europeo in corso, e poi ultimamente, siccome si deve andare a votare, poi hanno tirato fuori che lui sapeva, ma che non aveva detto niente ai servizi e quant'altro.
0: Certo.
2: Andare a stabilire quale sia la verità, nessuno lo sa. Lui però è molto appoggiato dagli USA. Intanto che lui riesce ad avere un buon rapporto con lo zio Donald,
0: ecco.
2: Cosa, se lo molla lo zio Donald,
0: cade in qualche trappola, sicuramente.
2: Ma io penso che lui venga riconfermato. Penso che venga riconfermato, perché tentando molto l'estrema destra israeliana, senza la quale il suo governo sarebbe già andato a cambellare. Quindi non c'è verso una soluzione. E poi c'è tutta la parte italiana, dove sono venuto fuori che Malagò è commissario.
0: Sì, è commissario, poi diventa sì. Poi diventerà anche stesso elettore.
2: Si è attenuata la cosa contro di lui, perché comunque Mancini adesso sta avendo buoni risultati, quindi si è allentata tutta la morsa.
0: Prima
2: contro lui che c'era, perché si era rifiutato di prendere Di Pirlo.
0: È così, insomma, così sta andando avanti la cosa. Come vi è parsa l'Italia, Marco? Come è andata? Tu l'hai vista la partita dell'Italia oppure no?
1: Sì, l'ho vista. Beh, non è male, dai, non è male.
0: Peperoncino? Come
2: prima comunque ha fatto diverse rivoluzioni di elementi, non è che
1: ha fatto la squadra giovane comunque. Allora, la prima partita non mi è piaciuta. Dovrebbe affrontare squadre. Sì, con la Francia pure è bella partita.
0: Ci sarà. Ora,
2: con la Francia vediamo, perché anche quella è bella tosta.
0: Beh, stavolta ci è andata bene 1-1, ma
2: è andata bene, però questo non vuol dire che dobbiamo sederci sugli allori.
0: Non ricordo se anni fa abbiamo avuto con la Francia un 5-2, non ricordo tempo fa.
2: Intanto gli azzurrini si sono qualificati ai loro europei, quindi va bene, nel prossimo anno.
0: Loro si sono.
2: Ora vediamo gli adulti che fanno, cosiddetti adulti.
0: Questi adulteri. Allora, scegliamo un brano, Marco, lo scegli tu?
1: Pregherò.
0: Pregherò. Quello di Celentano.
1: Bravo.
0: Vabbè, allora piace anche al peperoncino sicuramente. Vediamo se cosa ci manda l'intelligenza non artificiale.
1: Nonna.
0: Pregherò Celentano. Vediamo cosa. No, non ce lo manda.
1: No, dai.
0: Pregherò Celentano.
3: Ah. Di Adriano Celentano.
0: Sì, ha detto. Ce l'ha mandato, siamo stati fortunati.
1: Eccola.

0: quindi non so se si riesce a mandarli in onda, mi pare, non so
1: di,
0: come. Di la voce di Sasha,
1: dai sì proviamo,
0: però come dovremmo fare?
2: Il tavaris Sasha,
1: cioè dall'altro telefono, no? Tu avvicini l'altro telefono, quello del...
0: però
1: guardando lo, anche la, lo stato,
0: e dovrei vedere se c'è forse no, non riesco
1: nemmeno ci che lo mando io, no?
0: Forse se me lo mandi, sì, se me lo mandi, allora,
1: lo mando qui,
0: lo devi mandare sul dove mandi le
1: i vocali,
0: i vocali, sì.
1: E non ti arrivano i messaggi, comunque te lo mandati quattro,
3: non
1: ti arrivano,
3: è diverso, non li legge,
2: se siamo maschi non li legge, li legge solo dalle femminucce.
1: Cosa, non ho capito perché non ti arrivano
0: gli stati, Peperoni, tu che sei più ferrato di telefoni.
1: No, non ti arrivano i messaggi, non ti arrivano, questo è il fatto.
0: Dovrei fare un riavvio forse, allora, forse, chissà, boh. Se provo a mandartelo io uno.
1: E dall'altro telefono?
0: E dall'altro telefono.
1: Ma se no, perché non lo riavvii subito? Tanto non.
0: Ci si mette, c'ho pronto già il brano delle 6.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, no, tanto la sentiremo stasera. Quindi, sentiremo questa sera. Allora, Peperoncino.
2: Dite, buon uomo.
0: I non vedenti con gli stati di WhatsApp non sono praticamente abbastanza gestibili, no? O tu li riesci a gestire, mettere gli stati, cioè ti mettono gli stati, ho visto che...
2: Ma no, non è che sugli stati non è che ci vado a trafficare tanto, a parte il mio.
0: Il tuo stato personale.
2: Poi adesso c'ho l'applicazione per cercarci che mi consente di andare su 0 gram, cioè su Telegram, e si chiama 0 gram,
0: sì,
2: e ha reso ben accessibile il buon Telegram per noi, quindi sto provando a maneggiare quello,
0: ecco, intanto che mangiamo una caramella
2: e non è malaccio.
0: Vabbè, vedremo questo 0 gram Telegram.
2: Ma gli stati di WhatsApp, no? WhatsApp. Poi adesso ci sono alcuni cambiamenti su WhatsApp, metti diciamo un nominativo che protegge il numero,
0: il lucchetto, ci mettono sti lucchetti, ste...
1: La password, per la privacy, c'è
0: sì. Ma diciamo che più passano,
2: non utente.
0: Più passano i giorni, più anche WhatsApp diventa complicato per noi. Anche la mattina, quando mandiamo i messaggi che ci manda il nostro buon Dennis, una volta come toccavi partiva, adesso invece certe volte
1: immensamente Dennis.
0: Sì,
1: immensamente.
0: Bene. Allora sono le 5:35 e 40 secondi, un brano, chi lo sceglie, Peperoncino? Marco?
2: No, Marco è bravo, Marco. L'unico secondo.
1: Allora, a me piacerebbe sentire Resto qui.
0: 5:35 e 55 secondi. Resto qui di?
1: Facciamo. Irama, Marco Masi e Marco Mengoni. È nuova.
0: Allora. È selezionato. Ricerca. Pannelli. Resto qui. È selezionato. Ricerca. Lo cerchiamo senza dover. Selezionato. Ricerca. Pannello. Anche se dovrebbe. Spazio. Resto qui. Input braille. Orientamento bloccato. Orientale. Con Resto qui già c'è. Modalità schermo. Spazio, resto, spazio, qui, verticale. Vediamo cosa ci c'è. Resto qui, brano, entropico, pulsante. No, entropico, come là. Resto qui, singolo, stash, pulsante. No, stash. Resto qui, brano, i Pantellas, Mari. I Pantellas. Irama e Mengoni, playlist, pulsante. Resto qui, singolo, entropico, pulsante. Sai che non me lo dà come... Resto qui, cat version,
1: brano. Veramente?
0: No, perché non ho scritto Irama. Resto qui,
1: brano. Ah, ok.
0: C'è un Resto qui di Edoardo Di Giulio, mai sentito?
1: Resto qui. Andiamo, allora. Io resto qui,
0: brano, Micarò, Pusano. Micarò. Io resto qui, avvio, brano, Giorgio Susana, Coro di Sdaccia Dellini, Diego Ceruti. Allora, vabbè. Resto qui. Cancella il testo. Pusano, resto qui, campo di testo. Allora, scriviamo adesso. Campo di testo. Stai modificando. Resto qui, modalità caratteri. Punto di inserimento all'inizio. Allora, facciamo... Veniamo con Irama.
2: Marco.

0: Continua a piovere lì.
1: Si starà.
0: Quindi non si lavora stamattina.
2: Mannaggia. Non lo so. Veramente già sto in ritardo di 7 minuti. Perché io alle 5.30 al massimo inizio. Però sta piovendo.
0: Piove.
2: Aspetta ancora.
1: Sai che
2: anche
1: mi dà
2: che non pioveva poi, boh.
1: Mi dà i Rama però no. Me lo dà come in... Mi dà i Rama e Mengoni come playlist, però non me la dà come Resto qui insieme. Vediamo un attimo.
2: No, Resto qui solo era.
3: Riproduzione casuale. Esplori Rama e Mengoni. Mi piace. Scarica. Condividi. Altre opzioni. Tu no, Irama. Video disponibile.
1: Tu no, Irama. Mediterranea. Nera. Arrogante. Ovunque sarai. Marco Mengoni. E no, qua li mette insieme, ma non. Ma.
2: Mamma mia, che freddo! Fa anche freddo.
1: Ah, sì?
2: Mamma mia.
1: Allora, stamattina sto Resto qui. Per principio lo dobbiamo cercare.
2: cambiamo.
1: No. Lo scriviamo bene. Scriviamo Mengoni Rama.
2: Marco Mengoni Rama, Resto qui.
1: Io certe volte faccio per risparmiare e poi dopo.
3: No. Verificato,
1: artista,
3: Marco Mengoni,
1: verificato, artista,
3: video, brano.
1: No, sa che non ce l'ho.
3: 21 Marco Mengoni, ti ho voluto bene veramente. Video musicali. Tanto il resto cambia. Marco Mengoni. Buio featuring. Giorgia, brano, Irama, Giorgia.
1: Giorgia Irama. Ma vuoi vedere che Resto qui ce lo manda la signorina, ma non credo. Vediamo.
2: Lo possiamo cambiare? Forse non è.
1: Resto qui Irama Mengoni. Vediamo cosa fa la signorina invece. No. Resto qui Irama Mengoni. No, non l'ha trovato neanche lei. E allora dobbiamo cambiare Marco, perché se no.
2: Io ne ho scelta già un'altra. Torniamo indietro nel tempo. Toto Cutugno, Solo noi.
1: Beh, quello ce lo manda. Solo noi. Toto Cutugno, Solo noi. Vediamo se ce la manda questo.
0: Il grande Toto Cutugno.
1: Beh, questo ce l'ha mandato.
2: Penso che è più bella questa.
1: E lo dedichiamo a Giovanna. Tutta
2: sì, Vanna. Sì. Speriamo che sveglia.

0: Noi sono, anzi, solo noi. E la pioggia. La pioggia.
1: Morto a Milano.
0: Non ho capito.
1: Pastore Dodo Codugno, morto il 22 agosto 2023 a Milano, ospedale San Raffaele.
0: Ah, questo non lo ricordavo io.
1: Sì.
0: Quindi sono già 3 anni.
1: Sì, già 3 anni. Ad agosto ho fatto 3 anni.
0: Certo che in questi ultimi anni parecchi grandi cantanti degli anni che si ricordano stanno andando via, come anche Peppino
2: bella,
0: Di Capri,
2: bella, sempre bella.
0: Peppino Gagliardi, parecchi.
1: Certo, Toto Cutugno veramente è stato nella storia, ha venduto milioni e milioni
0: di copie. Poi anche all'estero, quindi insomma.
1: All'estero, sì.
0: È stato un grande cantante.
2: Il vecchio Toto Cutugno.
0: E allora da domenica si torna col campionato. Questo
2: No, anche prima.
0: C'è prima?
2: Genoa gioca il 10.
0: Ah, gioca venerdì? Quando siamo io?
1: Ha raggiunto le vette delle classifiche.
0: Allora, cosa diceva Marco? Chi era? Stava leggendo.
1: No, leggevo la storia di Toto Cutugno. Ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. 100 milioni di copie, tra gli artisti ha venduto più in Italia, produttore, autore, ha prodotto canzoni anche per Celentano, no? Negli anni 70-80.
0: Sì, mi pare che abbia prodotto Il tempo se ne va, però l'ha fatto lui.
1: Sì.
0: E poi cosa ha fatto più? Ha fatto fare Domenica Io.
1: Ha vinto con Solo Noi nell'80 Sanremo, questo abbiamo sentito adesso?
0: Sì.
2: Beh sì.
1: Ha vinto Sanremo, sì.
0: Nell'80, quindi vuol dire 46 anni fa.
2: A me piacerebbe sentire Gianni Toni.
1: Ha vinto anche l'Eurovisione lui, nel 90?
0: Sì, sì, è stato uno degli unici che l'ha vinto.
1: Sì, sì, prima. Con Insieme nel 92, ha vinto l'Eurovisione, sì.
0: Allora, a te piacerebbe
1: secondo dei tre artisti italiani. Lui Viola Cinguetti, Maneskin e Toto Cutugno
0: sono stati.
1: Hai capito?
0: Sì, siccome vuole sentire l'una di Gianni Togni, vediamo se ce la propone subito. L'una Gianni Togni
2: e tutto il bar
0: per tutti quanti. Eccola qua, carina.

0: anche Luna di Gianni Togni.
1: Bella.
0: Ecco, bella Luna, Luna romantica.
1: Bella.
0: E adesso siamo quasi alle 5:52 all'incirca,
2: 5:51 e 42 secondi.
0: Abbiamo preso un'ora doppia alle 4:33. Vediamo se ne prendiamo un'altra.
2: Vediamo
0: se prendiamo un'altra.
2: 5:51 e 52 secondi.
0: No, l'abbiamo persa per un secondo, quindi niente, niente ora doppia. E allora siamo quasi all'ora tripla, Marco.
1: Eh sì.
0: Allora, avremo domenica la partita Como-Roma.
3: Como-Roma, eh? Ai, signora Rombi.
0: Signor Marco.
1: Ricordo... Il lago di Como.
0: Mentre avremo...
3: Un bel partitone Como-Roma, eh? Ma secondo me vince il Como.
0: Vince il Como. No, aspettiamo. Invece vi ricordo che se qualcuno a Rovigo città ha bisogno di un amico che si occupa di CAF, di chiamate, entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso di gestione web, vari archivi cartacei, informatici, problemi solvibili per i computer, se era qui con noi, vero? Abbiamo sempre problemi con i computer, riparazione eccetera eccetera, può chiamarmi a Rovigo, c'è questo nostro amico che si chiama Claudio, che salutiamo. Bene, allora per il resto siamo quasi verso l'ora tripla e poi avremo altri cantanti che si presentano e avremo un po' di anni 60 come al solito, fino a che poi avremo la poesia della signora Maria Grazia da Sciacca e alle 6:50 torneremo con voi per le ultime notizie in giro. Siamo pronti per l'ora tripla, Marco? Quasi ancora...
1: Pronti?
0: No, però ancora sono 53:44 secondi.
1: Sì, sì.
0: Siamo un po' in anticipo ancora.
1: Sì. Qua piove ancora.
0: Ad Anzio piove.
1: Piove, è buio, fa freddo.
0: Ecco, perché anche perché il sole sorge intorno alle 6:30 adesso, più o meno.
1: Sì. Anche se dice che qua deve smettere, ma non smetti.
0: Invece
3: ci sono delle previsioni un po' fatte dai gelatai, mi sa.
0: Effettivamente già doveva piovere ieri e non ha piovuto, invece si ritardano un po', non sono tanto precise le previsioni meteorologiche.
1: Ma poi comunque non ho capito, metti 4-5 meteo, tutti dicono cose diverse. Uno smette alle 5:30, l'altro smetteva alle 6, uno dice fino alle 9.
3: Ah. E vediamo chi vince.
1: Vediamo. Ecco. Ora tutti quanti portano 20, comunque dopo ci saranno 20.
0: Vabbè, i 20. 20 di sera, ricordatevi, questa sera.
1: È proprio stasera.
0: 20 di sera alle 20 precise avremo Sasha Alessandra Carlesi con noi, questa grande regista attrice, quindi 20 di sera con noi, ve lo ricordiamo adesso.
3: La Valentino la riconvocate?
0: La Viola?
1: Sì, come no, certo.
3: Purtroppo l'altra volta non sono riuscito a partecipare, ma in diretta la vorrei salutare.
1: La chiamiamo poi, la chiamo.
0: La chiameremo un'altra volta per un'altra.
1: Anzi, dovrebbe stare pure, mi sembra, in tour, dovrebbe stare.
0: Sì, era in tour, sì.
3: Uh-huh. Ma in pensione adesso, penso, non lavora più una.
0: Ma le serate le fanno sempre.
1: Le fa, lei ha detto che doveva partire per l'America, doveva fare delle serate in America.
0: Tanto noi con WhatsApp si arriva per tutto.
1: Allora... Pensa che poi anche Patrizia Pellegrino, che abbiamo intervistato, ti ricordi qualche settimana fa?
0: Sì.
1: Lei è stata in tour a Berlino, pensa.
0: Ah.
1: È stata chiamata a Berlino tutto d'un tratto, d'incanto. A Berlino l'hanno chiamata per ricantare tutte le sue canzoni, perché lei è cantante, quindi ha fatto tante canzoni famose. E che ha girato più all'estero, diciamo, fuori che poi in Italia. Quindi sta a Berlino, già sta a Berlino, per ricantare tutte le sue canzoni.
3: Come gli italiani apprezzano di più le canzoni con la lingua balorda inglese, che, e quelli italiani non li quasi considerano.
0: Bene, pronti per l'ora tripla? Aspetta un attimo che ti apro il pianoforte.
3: Avanti con l'ora tripla.
0: Signore e signori, Marco con l'ora tripla, abbassiamo questo. Vai.
1: Stamattina io sto insieme a voi, sto insieme a voi. C'è Giuseppe, peperoncino, e ci sono io, mentre navigo nei mari, i più belli d'Italia. Perché l'ora tripla è l'ora tripla.
0: L'ora tripla. Era l'ora tripla di Marco Roma.
3: Marco Roma di Anzio,
0: Oggi Anzio,
3: Fantastico. Oggi Anzio.
0: Oggi ad Anzio. Allora ragazzi, siamo alle 5:58,
2: 5:57 e 39 secondi.
0: 58. Io manderei un brano di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. In modo bella, che così spiove e Marco fa la sua giornata di lavoro. E ci sentiamo tra un po', allora.
3: Pensaglio, a dopo.
0: A dopo, ragazzi. A dopo. Ciao, ragazzi. A dopo, ciao.
3: Bye, bye.
0: Arrivano i Si Presentano.

Sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time, in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti!

Radio. Mi chiamo Giulio e sono il sassofonista dei Judy Lee Rock Progressive Band. Siamo in pista dal 1991 con il sound che da sempre ci contraddistingue, dal blues al jazz, dal rock al funky, spesso con una vena ironica. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di streaming e sui social, alla pagina Ciacole non fa frittole. Il brano Canzone stupida, che fra poco ascolteremo, incarna lo spirito del prog sperimentale, con cambi di tempo e sezioni strumentali, oscilla fra momenti melodici e aperture ritmiche e complesse. Spiccano l'intreccio tra chitarre e tastiere e l'utilizzo del sassofono. Il titolo provocatorio va interpretato in forma autoironica. Il finale strumentale va in un crescendo, quasi improvvisato. Ed ora vi lascio all'ascolto di Canzone stupida. Ciao!

Vincenzo Magliozzi e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo, e quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.

l'amore rinasce se non muore l'amore.

E questi sono i nostri artisti che si presentano. Se arriva un po' tagliata la prima parte, perché loro cioè praticamente il Saluta Disabili International Radio è, viene tagliato perché i nostri software attualmente non riescono, purtroppo con l'evoluzione che c'è, a fare il taglio, quindi insomma è questo un po' il problema.

ascolto la radio, sono Santo R. Saraco. Sono un poeta, scrittore, cantautore, percussionista. Con la mia musica e i miei testi cerco di diffondere il mio pensiero, arrivare ai tanti, descrivendo la realtà e la vita, guardandola da una prospettiva un po' diversa. Nel corso degli anni ho pubblicato diversi libri di poesie, storie in versi, testi di canzoni che hanno incontrato una propria musica e altri che la dovranno incontrare. Alcuni dei miei testi hanno ispirato diversi spettacoli teatrali. Faccio parte di un gruppo, si chiamano Inostrana, al quale ho dato vita insieme a Francesco Benevento, chitarrista e musicista, ed è uscito di recente il mio nuovo libro di testi inediti. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Stand By.

Era così, riderà, e adesso arriva il sapore, quello del sale, sapore di sale, e poi andremo con la nostra Elisa Rossetto per parlare di ottobre a Montagnana.

0: Ah sì, anche in questo mese di ottobre facciamo un applauso ad Elisa, l'assessore Rossetto, che ci parlerà
1: buongiorno.
0: Di buongiorno, che ci parlerà di ottobre allora a questo punto.
1: Eh sì, sta arrivando l'autunno, anzi è già arrivato l'autunno, anche se le temperature sono ancora miti.
0: Sì.
1: Per fortuna, perché così insomma potete venirci a trovare senza giacca pesante anche nel mese di ottobre a Montagnana. Proseguiamo con il 7 di ottobre, per noi sarà una data importante perché festeggeremo i 215 anni della nostra istituzione scolastica, l'Educandato Statale San Benedetto, che da sempre in prima linea per l'inclusività sotto qualunque punto di vista. In piazza ci saranno varie attività e laboratori dedicati ai ragazzi, dai più grandi ai più

0: lavoro, in cui come sempre deporremo una corona nella targa che abbiamo loro dedicato. E poi tarda mattinata al pomeriggio, se avete voglia di divertirvi, abbiamo una via superficie bellissima con un museo terra-aria fantastico, con dei modelli di aerei che non trovate in giro perché sono
1: unici,
0: introvabili praticamente,
1: sì.
0: E ci saranno anche degli spettacoli aerei. La via superficie è nota per aver abbattuto tutte le barriere architettoniche.
1: Si continua.
0: Continuiamo. Allora, il 12 ottobre, insieme al Lions Club Montagnana Est Host, abbiamo una conferenza, un momento sulla Romea Strata, in cui arriverà un tedoforo che porterà questa fiaccola, diciamo, che sta percorrendo, sta partendo dalla Lituania e arriverà in Italia, giungerà fino a Roma per il pellegrinaggio, in cui avremo anche un momento dedicato alla facilità di percorso di questa strada di pellegrinaggio, soprattutto a Montagnana, che parte da Montagnana, per le persone con difficoltà motoria, dove ci sono momenti di interscambio, momenti di sosta, momenti di pensati proprio per il riposo, e tutta la Romea Strata si snoda su percorsi che non hanno alcun tipo di barriera architettonica.
1: Continuiamo.
0: Il 17 ottobre invece, che è un sabato, ci dedichiamo alla prevenzione. Il 17 ottobre l'associazione Corri le Mura ci aiuta ogni anno a diffondere un grande messaggio insieme alla LILT, cioè che bisogna prevenire. In questo caso è vero, prevenire è meglio che curare. Sarà una passeggiata lunga 6 chilometri,
1: sì,
0: circa 5 e mezzo, 6, sempre su percorsi accessibili a chiunque, tutti in rosa, per ricordare l'importanza della prevenzione del tumore al seno.
1: Benissimo.
0: Verrà effettuata anche una vendita di ciclamini rosa, con tutte le sfumature del rosa, e il ricavato verrà donato, il ricavato dell'iscrizione alla gara e della vendita dei ciclamini verrà donato alla LILT, quindi un segno tangibile importante per la ricerca e per la lotta al tumore al seno.
1: Continuiamo sempre con ottobre ancora, Elisa.
0: Il giorno successivo, il 18, è una domenica che vedrà Montagnana ricchissima di eventi, perché oltre al solito mercatino dell'antiquariato ormai tradizionale, avremo la festa della zucca, quindi un mercatino dedicato alla zucca e a tutto quello che significa la zucca, e avremo una rievocazione didattica medievale, in cui ci saranno dei rievocatori storici medievali che svolgeranno gli antichi mestieri per cui sono assolutamente competenti, quindi chi farà lo scriba, chi diciamo preparerà gli anelli di cotta per la cotta di maglia dei guerrieri, chi costruirà le frecce, chi tesserà le tele per gli accampamenti, e tutto questo a scopo didattico. Abbiamo pensato, per chiunque, anche qui una guida turistica che accompagnerà gli ospiti all'interno di questo grande accampamento che verrà costruito, e sarà ovviamente disponibile la guida in lingua dei segni. Ci saranno dei pannelli mobili in braille per descrivere come venivano affrontati nel Medioevo alcune circostanze, insomma alcune preparazioni, e ci sarà soprattutto, abbiamo costruito un percorso accessibile a chi ha problemi motori per raggiungere l'accampamento, quindi ci sarà insomma un percorso battuto dove non si incontreranno ostacoli di sorta, proprio perché vogliamo diffondere la medievalità di Montagnana in tutto il nostro, tutti quelli che verranno a trovarci, quindi il nostro pubblico che viene a trovarci.
1: Continuiamo perché il tempo è tiranno.
0: Ok, allora il 24 ottobre invece sarà il momento di un bellissimo concerto relativo alle colonne sonore dei film, grazie a Montagnana Film Forum, che ha organizzato questo momento di gioia per la cittadinanza. Il 30 ottobre invece, visto che ci avviciniamo ad Halloween,

0: faremo delle letture ad alta voce anche in lingua per i bambini, e il 31 concludiamo il mese nella serata di Halloween con una rappresentazione teatrale di Shakespeare ambientato nel nostro castello. Anche lì disponibilità di guide in lingua dei segni, con le iscrizioni in braille e con le guide in CAA, proprio perché tutti possano godere di quello che noi abbiamo ricevuto dal passato.
1: E allora Elisa, assessore Elisa Rossetto, ancora un mese a Montagnana, a risentirci.
0: Vi aspettiamo, a risentirci.
1: E da Montagnana, siamo adesso in diretta, ci trasferiamo direttamente a Sciacca. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Giuseppe.
1: Eccoci qua, questa volta in diretta a Sciacca con Maria Grazia.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
1: Buongiorno Maria Grazia, tutto bene?
2: Sento bene, sento che mi ritorna la mia voce.
1: Adesso te la abbasso, va bene. Comunque gli ascoltatori ascoltano bene.
2: L'importante è questo, dai, non ti preoccupare.
1: Io faccio tornare, se ti ritorno a te non è importante, se ti ritorno
2: ecco,
1: se non torna
2: a me.
1: Va
2: bene, ok, l'importante è che si senta in radio.
1: In radio si sente magnifico, sembri proprio vicino a me. Quando sono le 6:39 e 37 secondi, quindi sono quasi alle 6:40, abbiamo oggi una poesia
2: intitolata Sogno.
1: Sogno, ecco. E poi ci sarà abbinato un brano
2: cantato da Calogero Scalici, intitolato Sognare strada facendo.
1: Ah, Sognare strada facendo. Allora possiamo partire pure, parti pure con la declamazione, Maria Grazia.
2: Ok. Sogno. Sognavo un amore che mi desse gioia, ma tu non sei così. Sognavo un amore che mi volesse bene, ma tu continui a darmi altre pene e solo il mio cuore continua a volerti bene. Nel sogno continuo ad averti, le mie dolci parole sussurro al tuo cuore, mi auguro non siano al vento sprecate. Fermati con me, amore, per me sarebbe un incanto, se tu mi stessi vicino mi sembrerebbe di tornare bambino.
1: Bene, e allora a questo punto ascoltiamo, fai l'annunciatrice allora a questo punto, signore e signori.
2: Adesso ascoltiamo, signore e signori, adesso ascolterete una canzone cantata da Calogero Scalici intitolata Sognare strada facendo, scritta da mia figlia Patrizia.
1: Allora, grazie e buona giornata, ci sentiamo venerdì. Ciao.
2: Ok, venerdì, ciao, buona giornata a tutti.

0: E siamo in diretta quando sono le 6:49 e 42 secondi. Abbiamo il peperoncino.
1: Eccolo qua.
0: E abbiamo anche Marco.
2: Buongiorno, c'è Damiano pure.
0: Ah, c'è anche Damiano.
2: Buongiorno, c'è una nuova persona qui in collegamento, una new entry, eh?
0: Una new entry, allora facciamo una
2: applauso. Sì. Stai dentro, si chiama Tiziana.
0: Tiziana.
3: Buongiorno Tiziana.
0: Sembra un po' addormentata Tiziana, però è perché giustamente è presto ancora.
3: No, è un po' addormentata.
0: È un po' addormentata.
2: Comunque lo sciupa femmine di Rotterdam non si smentisce mai.
4: No, dai.
2: Numero uno.
0: Ma il nostro,
2: ma lui ha una velocità, ma di quelli, guarda, ma con Spiri Gonzalez.
0: Allora, intanto sentiamo.
2: Allora, saluto Giovanna che si collega, ma forse dorme ancora.
0: Sì.
3: Ciao Giovanna.
0: E allora raccontiamo chi ci sarà stasera a 20 di sera, caro Marco, e poi saluteremo.
2: Beh, stavolta l'hai imparato benissimo, eh.
0: Mi sono preparato. Avremo sì. Sasha Alessandra Carlesi, una grande regista nonché anche attrice sicuramente, tutto il resto ci racconterà stasera tante cose. E invece Peperoncino, che ci racconta di bello delle notizie, delle ultime apprese intanto dalle 6 alle 6:40, che è successo? Peperoncino? Abbiamo perso il peperoncino? Peperoncino?
3: Niente peperoncino. La pasta in bianco arrivamo.
0: Eppure ci doveva essere, vabbè. D'accordo, allora niente, è successo qualcosa, il peperoncino abbiamo perso. Raccontateci voi qualcosa allora intanto.
3: Facciamo per la Tiziana, che andiamo entri.
0: Tiziana da Roma.
4: Buongiorno. Molto volentieri, ma io ancora dormo.
0: Vabbè.
2: Ma quello è colpa di Damiano, perché l'ha mandato a dormire tardi.
0: Quindi adesso si è svegliata proprio per dargli il buongiorno.
2: Sì.
0: Invece la
2: Pia, no, Giuseppe, è una new entry, ma io la conosco da anni, e lei non è che da oggi,
0: Vabbè. D'accordo.
3: Io ho conosciuto da adesso, da poco.
2: Sì, va bene.
0: Gli hai fatto conoscere.
4: So pochi minuti che conosco Damiano.
2: E lascia perdere, Tizia, lascia perdere, salvati.
0: Vabbè, intanto. Allora, se voi raccontate qualcosa, io provo a sentire il peperoncino se torna, perché non mi.
3: Il peperoncino.
0: È tornato il peperoncino, ma perché è risparito?
3: Ho staccato un attimo il microfono involontariamente.
0: Raccontaci le ultime notizie mondiali, cosa succede di bello prima di fare il saluto.
5: Mamma mia, ragazzi, c'è la Francia a ferro e fuoco. È una situazione veramente perigliosa. In più ci sono adesso le elezioni spagnole che incombono per il 29 di novembre e vediamo che succederà anche lì. Poi stanno cercando il governo in carica di rifare la politica sulla casa, ma mi sa che gli fallisce la grande
0: politica.
5: Anche lì c'è l'estrema destra che è in forte vantaggio sui sondaggi, poi dopo si vedrà, e quindi c'è una situazione che anche in Francia i sondaggi danno tutto verso il centrodestra, anzi destra estrema, non so come
0: si andrà. Bene, sta piovendo ancora, Aranzio?
2: Sì, infatti guardavo il mio posto e sto ancora chiuso io. È tutto pieno di foglie, di serpagli.
0: Sta piovendo a Roma?
3: Da una parte sì, da una parte no.
0: Hai capito?
2: Ah, ottimo.
0: Quindi,
2: per esempio, casa mia di Tiziana?
3: Mia madre, da Tiziana non pioveva, invece da mia madre sì.
2: Scusa, che ne sai? No, Giuseppe.
5: Giuseppe, sono nuvole di Fantozzi, sai? Non
2: ho capito, che ne sai che a casa di Tiziana non pioveva, che siete tutti diverse.
0: Gli ha detto, no?
2: Perché ha dormito là ieri sera.
0: Ma ha detto che non piove.
5: Non si fanno queste domande, Marco, non si fanno queste domande.
3: È proprio...
0: Vabbè, comunque ha visto che ha chiesto, no, piove, non piove, non pioveva, ecco, quindi non...
2: No, perché Damiano e lei sono due zone diverse di Roma, no?
0: 6.55, 0 secondi. Sono le 6.55, allora dobbiamo far partire la sigla, ragazzi. Contate fino a 3 insieme e io faccio partire la sigla.
2: Sì.
3: A 3, diti.
0: Allora...
2: 1, 2, 3, signori e signori,
6: sigla. Voi avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, sigla partita. Allora, salutiamoci tutti. Partiamo da Tiziana. Benvenuta e buona giornata, Tiziana.
8: Ciao, grazie.
0: Ecco, salutiamo anche Damiano dal Vaticano.
3: Ciao Giuseppe, buona giornata.
0: Diamo una risentirci a questa sera alle 20 a Marco. Alle 20.
2: Ciao, ci sentiamo questa sera Sasha Alessandra Carlisi.
0: Carlesi. E salutiamo Carlesi. Il peperoncino. Peperoncino, buona giornata. Risentirci mercoledì prossimo.
5: Buona
0: ciao
5: giornata
0: a tutti.
5: Ciao,
2: buona viva la radio. Viva la
0: disabili
2: radio.
0: Disabili radio. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

caldo, notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, in diretta dallo studio di Milano, da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano. WhatsApp vocale 320 1978.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ascolta.

vis-à-vis. Alla manifestazione la sera urtano e dall'aga da Omar e da cantar di morte. Ma lui non si fece intimidire e lo schiaffeggiò molte volte, senza terrore, senza umanità, fin quando lui andò a casa e

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

0: crisi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Fra tre mesi

sono sola, ho quattro fratelli, non scordare che ho quattro fratelli. Dove sei stata? La gente ti guarda, resta in casa, la gente ti guarda.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

0: visit del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
4: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutti.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carè?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi.

se ti dirà sei pazzo e non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai un pensiero che non muore.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No zia.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Sono in tele, Giorgio.
2: Oh, che pesante, poi con noi ieri non stai fai con basta stamattina
1: monto chi che arriva?
2: Chi arriva?
1: È dottoressa Gio Barbara D'Urso.
2: E la ti capisci?
1: Non capita. Perché non capita? Ma se capita.
2: E insomma, ma sei vecchietta però, no?
1: E sei vecchietta, ma ti dà visto te?
2: E ti dici, no, capita.
1: Vabbè, insomma,
2: e ti dici, no, no.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

e a bocca tutta rossa, poi camminava c'era tutta una mossa. Tipo magliardo, alta assai bella, col suo ancheggiar e appareva una modella.

peose, che muscoli, che brassi, che mani caiose, via parruca e tette se false, non che spunta d'oro in mezzo ai calze.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No, zio, non occorre tu.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No, zio, non occorre.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.
3: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
4: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dana lista di roba che non finisse più.
3: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a miei altri.
4: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula, via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Date inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

0: Ebbene, bene anche oggi, come tutti i mercoledì, dalle 16 circa fino alle 17, va in onda Quo Vadis. Ma dove andiamo? Andiamo a Venezia. Qui Radio Vanessa 101 800, telefono 0415238883. E beh, insomma, siamo anche in diretta, radiovanessa.it online. La laguna che cambia colore. Ebbene, la nostra sigla Seven Is, la cantiamo assieme?
1: Se una donna la perdi, la puoi ritrovare a Venezia.
0: Un programma dedicato tutto a Venezia. Storie, leggende, curiosità, ma anche ricette. E poi proverbi su Venezia.
1: Me son ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia.
0: Perché Venezia è unica città al mondo. E cosa vogliamo dire? Ogni angolo, ogni ponte si c'era sempre qualcosa di unico, di particolare. Seven Is!

Un saluto, cari amici vicini e lontani, qui Radio Vanessa. Mi raccomando, perché oggi sarà una puntatona veramente unica, come tutti i sabati. Anche i sabati c'è il mitico, i mitici anni 80, e poi come ogni mercoledì dedicata proprio a Venezia. Venise pour l'éternité, Venise qui meurt jamais, quand l'amour dans tout le monde est tiens. C'est Venise pour l'éternité, Venise non morirà. Come il nostro amore senza te. Ebbene sì, abbiamo sentito la sigla di Toto Cutugno, Sa Venise.

cominciamo subito con emozioni. Che emozione dei Nuova Origine, è un'emozione, ma un'emozione sempre rimanere qui a Radio Vanessa. Siamo in diretta, che emozione, è un'emozione unica sentire Radio Vanessa. E insomma, un saluto da Sabrina e tutto lo staff di Radio Vanessa.

Bene, bene, sì, questa emozione come ogni giorno. Ebbene, poi parleremo veramente di una curiosità che, insomma, a Venezia si trova vicino alla Toletta, insomma, dopo l'Accademia, dopo le Zattere, è un po' dopo un ponticello, beh, dopo vi spiego tutto, la sveglia della strega in Calle della Toletta a Venezia.

Ebbene sì, poi sentiremo anche il meteo durante la trasmissione. Insomma, raccontiamo un po' di cose, insomma, anche perché vogliamo, insomma, vogliamo stare in compagnia qui a Radio Vanessa con tutti i nostri ascoltatori. E insomma, fra poco veramente una bella curiosità che spero prima o poi chi ha tempo di andare a vedere. Comunque io, insomma, leggiamo veramente questa leggenda.

Ebbene, benessi, passeggiando nel sestiere di Dorsoduro, dunque dovete, insomma, chi abita altrove, insomma, dovrà anche un po' fare una piccola passeggiata per arrivare là. A Venezia, se vi trovate nei pressi del Museo dell'Accademia, fate un giro in Calle della Toletta e vedete qualcosa di davvero curioso. Su una casa di colore giallo all'altezza circa del tetto è appesa una vecchia sveglia. Pensate che narra la leggenda che la sveglia segnasse l'ora in cui venivano compiute le fatture di una strega che abitava il vicino proprio e si dilettava nella magia nera. Alla morte della strega, la casa in cui abitava rimase chiusa per anni perché nessuno vi voleva abitare. La grande sveglia in rame originaria non è quella appesa oggi, ahimè, però che invece pensate che la terza sveglia è sostituita negli anni. A dare inizio alla serie delle sveglie della Toletta sarebbe stato, molti anni fa, dicono, un barbiere che aveva la bottega proprio dentro la piccola calle, vicino alla strega. Un giorno l'uomo, per scherzo, chiese a degli operai che stavano lavorando su quell'edificio di appendergli una sua vecchia sveglia, quando qualche anno dopo la sveglia venne rimossa. Iniziarono a manifestarsi fenomeni inquietanti. Rumori, visioni inspiegabili, sparizioni di oggetti, piccoli incidenti domestici. Venne subito ritoccata e assolutamente hanno messo una nuova, avevano messo, perché è già la terza che hanno cambiato, venne ricollocata una nuova sveglia, poi rimossa qualche anno dopo per effettuare dei lavori di restauro. Gli strani eventi si ripresentarono di nuovo. Allora lo spirito della strega pare non voler rinunciare a stabilire l'ora del suo prossimo maleficio. Ebbene sì, allora rimisero di nuovo un'altra sveglia e siamo arrivati alla terza sveglia. Ben si intende, come ho detto prima, che la grande sveglia in rame originaria non c'è più. Ma comunque, cosa vogliamo dire? Venezia custodisce molti altri curiosi luoghi, oltre alla Calle della Toletta, edifici, ponti o campi, spesso collegati a misteri irrisolti o divertenti aneddoti. Molti di questi sono rimasti però, narrati nel... assolutamente in qualche rubrica che, insomma, a volte riusciamo anche a trovare. Ebbene sì, sentiamo adesso Umberto da Preda, Ciao Venezia.

Ciao Venezia, siamo qui a Radio Vanessa 101 800, telefono 0415228883. E beh, siamo in diretta, radiovanessa.it.

Beh, questa anche questo brano di Nuova Origine, Venezia come in un film. Beh, insomma, Venezia che è rimasta immutata nei secoli, è unica, unica, unica.

Ebbene, continuiamo con la nostra musica qui a Radio Vanessa, radiovanessa.it. Siamo in diretta, un buon pomeriggio. Poi sentiamo anche il meteo, le previsioni, non lo so, ma mi sa che un po', insomma, l'estate è finita e speriamo, insomma, che arrivi questo autunno, perché lo desideriamo veramente da tanto. E poi anche perché poi ogni, insomma, ogni frutto ha la sua stagione, insomma, aspettiamo un po' di fresco, un po', insomma, però qualche passeggiata ancora la possiamo fare sicuramente. Va al mare.

Bene, continuiamo con tanta buona musica. Ebbene sì, racconteremo qualche aneddoto e sempre su Venezia e non solo, perché poi vogliamo anche, insomma, anche una buona ricetta, perché no? Diamo ai nostri ascoltatori una ricetta che magari, chi lo sa, che magari se non è stasera o il fine settimana chi è a casa possa fare una ricetta tipica di Venezia.

E non dimentichiamo anche i proverbi, perché i proverbi veneziani, insomma, sono, beh, sì, i proverbi sono perle di saggezza e che vogliamo sempre noi sentire, perché no? Perché anche se hanno i suoi anni, sono sempre anche i proverbi popolari, i detti popolari. Però chi è che non l'ha mai ascoltato un detto popolare su Venezia o un proverbio, insomma, anche perché non solo di ottobre, perché ogni settimana diciamo qualche proverbio di ottobre. E non solo, perché essendo oggi la puntata su Venezia, diremo qualche proverbio veneziano, perché no? Assolutamente.

0: Sabrina, io racconti in stilo proverbi, un proverbio.
1: Sì, sì, sì, sì, me ricordo assolutamente.
0: Dai, dai,
1: allora sentiamo Val de Puy, un'ora di allegria che sento de malinconia, ma assolutamente qui no?
0: Penso proprio di sì.
1: Direi proprio di sì.
0: Un'ora di allegria ascoltando Radio Vanessa.
1: Assolutamente.
0: Sento de malinconia per chi non ascolta Radio Vanessa. Poi dopo ti canalano.
1: A sera sciocchi e a mattina busy. Beh, sarebbe che significa letteralmente che de sera un po', non so, ma la sera
0: insomma, de notte
1: via, di mattina sono un po' anche storditi.
0: Era praticamente come dire, de notte leoni e de giorno
1: ecco, assolutamente così.
0: Come sai che si dice in Venezia? Non lo sapevo.
1: Ah, non lo sapevi? Allora, è sera ciocchi, che sarebbe sciocchi, e a mattina busy.
0: Sera sciocchi, a mattina busy, di
1: dico. Dicono così, insomma, il veneziano, un po', insomma, così. È unico e originale, ecco, vogliamo dire così.
0: Brava.
1: Beh, no. Se c'è qualcosa da tagliare, taglia, perché io non so cosa ho combinato, perché...
0: Il leone del giorno?
1: No, non si... Oddio, siamo andati avanti qua...

Ebbene sì, è stata una giornata bella piena, un bel pomeriggio. Allora, continuiamo con la nostra trasmissione. Ebbene sì, vogliamo anche leggere per quanto riguarda, pensate queste parole: Bidi Bari Bragora Libera Non Domine, un vecchio detto che segnala i posti malfamati di Venezia.

Biri, una contrada chiamata così dal nome del canale Biria, che oggi non c'è più perché interrato. Al suo posto c'è il Rio Terra dei Biri e del Parsemolo, Rio Interrato dei Biri e del Prezzemolo. Era un canale pieno di forti correnti, così divenne sede dei mulini d'acqua per macinare farine di grano e miglio. L'ampia zona era divisa in due: Biri Piccolo, dietro la chiesa di San Canciano Canaregio, Biri Grande, nella zona di San Giovanni e Paolo, procedendo da Strada Nuova verso le Fondamenta Nuove. C'è la Calle Racchetta, che prende il nome da un gioco molto amato nella Serenissima, una sorta di pelota da giocare con le racchette. I Bari invece è la contrada che sta attorno a Rio Marin, che si chiama così perché attorno all'anno 1000 il canale fu fatto scavare da Marin Dandolo. Cosa ci fosse un tempo di così malfamato non lo so, però c'è un bellissimo palazzo del XVII secolo appartenuto alla famiglia Gradenigo e di fronte sorge la chiesa di San Simone Profeta, detta San Simeon Grando, ricca di marmi preziosi, di un giardino raccontato da Gabriele D'Annunzio nel suo romanzo Il Fuoco. Per la bragola ci spostiamo a Castello. Il termine bragola sembra derivare da bragolare, che era un antico metodo di pesca, oppure dalla parola brago, cioè fango, in campo bandiera moro. C'è la chiesa di San Giovanni Battista in Bragola, dedicata al patrono dei traghettatori e dei barcarioli, San Giovanni Battista. La sua data di costruzione è incerta, ancora oggi le sue origini risultano misteriose. Si narra sia stato frutto di un'apparizione, però non farti ingannare dalla facciata spoglia. Lì dentro ci sono due tesori di cima da Conegliano e Jacopo Palma del Giovane, oltre al fatto che proprio in questa chiesa fu battezzato Antonio Vivaldi.

andiamo a ballare sulla riva del mare, ma tutti quanti potremmo fare una bella ballata sulla riva del mare prima che arrivi l'inverno. Insomma, a proposito dell'inverno e dell'autunno, allora assolutamente adesso vogliamo anche dire le previsioni e poi anche la ricetta. Mi raccomando, carta e penna, chi è in ascolto, cari amici vicini e lontani, c'è la ricetta, eh sì, la ricetta tradizionale di Venezia. Sì, una ricetta di Venezia.

Eccoci qui, allora cominciamo di nuovo con questo ritmo che insomma è stato un po' altalenante, ma anche oggi insomma è arrivato il trio, io dico sempre, no? Comunque è arrivato Ubaldo, Anna Rosa e Aurelio che fra poco, una quindicina di minuti inizieranno anche loro il loro programma. E come ogni mercoledì, allora vogliamo dire la tendenza del meteo. Allora, dal 5 all'11 ottobre, prevalenza di correnti umide occidentali e le precipitazioni al nord sono previste superiori alla media del periodo, con temperature che si mantengono comunque al di sopra della media climatica. Ebbene sì, vogliamo continuare anche dal 12 al 18, dato che sì, anche se è un po' una tendenza, fra 15 giorni io direi che sembra, insomma, potrebbe tutto cambiare, perché nella vita tutto cambia, no? E come ho visto oggi, che all'improvviso sono venuti qui a intervistarci tutti i nostri speaker sono qui, che fra poco saranno intervistati, anche il trio sarà intervistato. Comunque dal 12 al 18 ottobre si delinea una maggiore influenza ciclonica sulle regioni meridionali, mentre al centro-nord gli accumuli di pioggia dovrebbero rientrare nella normalità, accompagnati da temperature superiori alla norma. Allora vogliamo dire che anche questo ottobre sembrerebbe che insomma le temperature sono fuori della norma, anche perché insomma l'avete constatato voi stessi, che la mattina c'è insomma un attimo di fresco così, e poi chissà il sole splende e ci viene anche voglia di stare un po' ancora leggeri, e poi verso sera di nuovo la giacca ma non tanto una giacchetta per l'umidità, insomma ci vestiamo a cipolla, sì, senz'altro.

Come si suol dire, vogliamo sentire un altro brano, insomma, che racconta della compagnia, perché noi vogliamo la compagnia, perché no? Viva la compagnia!

Insomma, le conoscete le telline o le arselle? È il mollusco, è un mollusco piccolino, ma insomma, che sicuramente sono meno note nella cucina veneziana, forse perché sono più diffusi i caparossoli, e le bevarasse, le ostriche, le capelonghe, i canestrelli, i peoci. Però vogliamo insomma assolutamente, dopo di questo brano, insomma, sentirete insomma questa ricetta. Viva la compagnia intanto!

Eccoci di nuovo qui a Radio Vanessa 101 800, telefono 0413238883. Siete in diretta a radiovanessa.it, ancora per poco in compagnia di me, insomma, di Sabrina, e poi dopo le 17 ci sarà Ubaldo o Lana Rosa Aurelio con la loro, il loro programma, con le loro poesie, non solo, perché oltre che avranno modo di raccontare e di parlare sempre di Venezia, perché è la nostra giornata dedicata a Venezia.

Ebbene, come avevo promesso, come ogni mercoledì cerchiamo insomma di dare anche le ricette tradizionali. Allora, parliamo di telline. Telline, come ho già detto, che sono meno note in cucina perché, ripeto, sono diffusi i caparossoli, bevarasse, le oste, le capelonghe. Ma chissà perché? Perché forse sono piccole, sì, ma il loro pregio è la dolcezza e la delicatezza delle carni. Si trovano in colonie infossate nella sabbia fino a profondità di circa 10 metri, ma sono più abbondanti vicino al bagno asciuga. Non l'avete mai vista? Io sì. Gli esemplari adulti possono raggiungere i 3 cm, più frequentemente però hanno una lunghezza attorno ai 2. Approfittando della bassa marea, quando si formano le secche davanti alla spiaggia, diventa un gioco da ragazzi raccoglierle scavando con le mani. Beh, gustare 2 spaghetti alle telline con un'ombra di buon vin bianco fresco, ecco la ricetta, adesso la diamo. Insomma, questi spaghetti alle telline, mi raccomando, allora chi insomma sta ascoltando in questo momento Radio Vanessa, insomma stiamo dando la ricetta, una ricetta tipica veneziana che cerchiamo ogni settimana di raccontare, insomma, e chi vuole insomma a provare, perché no, perché magari non l'avete mai fatta, perché ripeto, queste le telline sono insomma sono molto più piccole delle altre insomma tipo bevarasse, capelunghe, però sono molto gustose. Allora, lascia le telline spurgare in acqua. Quando insomma hai comprato queste telline, o chi insomma chi se ne intende andarle a prendere, insomma queste telline, allora le lascia in acqua leggermente salata per tutta la notte, quindi le sciacqui, le fai aprire a fuoco vivace con aglio in una padella coperta, un filo d'olio e mezzo bicchiere di vino bianco secco. Aggiungi una dadolata di pomodoro del Cavallino, magari tondo, liscio, insomma che viene coltivato nell'area del litorale nord di Venezia, dalla foce del fiume Sile fino a Punta Sabbioni. E se gradisci, peperoncino piccante. Cuoci intanto gli spaghetti al dente, mi raccomando non tanto molli, perché insomma è buono lo spaghetto al dente, li fai mantecare in padella con liquido filtrato della cottura delle telline, quindi completa il piatto con le telline. Insomma, però mi piace anche un po' lasciare anche le conchiglie, insomma vedi tu se togli le conchiglie, magari qualcuna sì, qualcuna no. E poi insomma il pomodoro, una presa generosa di prezzemolo fresco tritato, e vedrete che cena, che pranzo che farete.

Dimmi quando, dimmi quando tu verrai. Beh, insomma, noi aspettiamo, dimmi quando tu verrai. Questo è il brano, questo uno dei ultimi brani, o forse sarà l'ultimo perché dopo c'è la sigla, e poi lascio il posto all'altro gruppo che si stanno preparando.

Ebbene sì, non ci lasceremo mai. Mamma mia, sto robo che va e viene, eh.

0: sì, siamo arrivati alla fine ed è anche del mio programma. Il tempo è come un fiocco di neve, dico sempre, anche se non è ancora inverno. E beh, quando arriverà l'inverno potrò veramente gridarlo, insomma, che il tempo è come un fiocco di neve. Ma lo dico lo stesso perché ormai sono quasi le 17, mancano 2 minuti e poi, insomma, ecco la sigla, cantiamo assieme Seven Is e come sempre ci sentiamo, insomma, ci sentiamo il prossimo mercoledì perché noi abbiamo la voce, noi ci presentiamo qui in radio con la voce e questo è il nostro biglietto da visita. Bene, cantiamo insieme Seven Is.
1: Nelle nostre stagioni di cuore, se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia.
0: Venezia, Venezia, perché rimane sempre la nostra città unica e mi raccomando, perché so che siete in tanti ad ascoltare non solo qui a Venezia, anche fuori Venezia, sì, anche perché stando online possiamo assolutamente essere dappertutto, vogliamo dire, siamo un po' dappertutto. Via, cantiamo Seven Is assieme con me, Sabrina.

nostro amore senza età per Venezia. Un saluto ai nostri cari amici vicini e lontani. Un abbraccio, una buona settimana da Sabrina, mi raccomando, al prossimo mercoledì. Ciao.

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Buonasera care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, care poetesse, cari poeti, benvenuti a Radio Vanessa
0: con Anna Rosa,
2: Aurelio
1: e Ubaldo. Riprendiamo come al solito la nostra trasmissione.
0: Sì,
1: adesso
0: diamo subito i numeri,
1: dai, numeri
0: che
1: di
0: quelli
1: telefono
0: ci vengono sempre bene.
1: Sì.
0: Allora, Poesia Venezia 041 52 3 8883.
1: Ti tieni smente che sempre il numero 39, per chi ne dovesse telefonare da Toronto, da non so, Budapest.
0: Ogni volta bisogna avere questo momento di pazienza con Ubaldo.
1: No, bisogna ricordarlo per
0: allora andiamo alla novità di quest'anno.
1: Sì.
0: Cioè, noi abbiamo cercato quest'anno un modo di dire, un proverbio, una parola, un qualcosa che sia proprio venezianasso. Infatti questa parte deve essere detta tutta in veneziano.
1: Cioè, se veneziano.
0: Allora, il proverbio è questo: a son de tirar el cuyo in rio, se finisse col cuyo in rio. Perché? Dicemo se è verità, essere prudenti se ben, ma mai esagerare. Tirare il cuyo in rio vuol dire non voler un affar, farlo proprio non voler, e non vertire in drì e vertire in drio senza neanche avere a forza di dire no, non voglio. E tirare il cuore in drio se anche a quello che mette 3 anni prima di cominciare un qualcosa di importante. Se poi è il tempo per ciappare un impegno e diventa che non finisce mai, se rischia di perdere che a buona occasione e di trovarsi magari in situazione che non ha soluzione, appunto.
1: Il rio
0: non in canale, mica in canale, in rio, vuoi cambiare il canale?
1: Il canale sì, ma se a piova che vai in
0: fine
1: canale.
0: Del venezianasso, riprendiamo l'italiano.
2: Non si è finito.
0: No, la trasmissione.
2: No,
0: in italiano adesso in Italia, si parla.
1: Parli in italiano.
0: Allora, perché di tocca ancora a me, è vero?
1: Sì, perché il programma è tu, che
0: è
1: adesso
0: vero,
1: chi che sei i putei, e vai sentito che mo.
0: Allora, l'angolo dei bambini, anche questo ha qualche novità, nel senso che di solito leggevamo delle poesie scritte proprio dai bambini più o meno grandi. Quest'anno ci saranno sempre poesie dei bambini, ma non tutte le volte. È comunque un angolo riservato ai bambini. Sappiamo benissimo che non abbiamo bambini che ci ascoltano, ma abbiamo gli adulti. Allora noi diamo messaggi agli adulti che poi interverranno sui bambini. E ho trovato una poesia di Liliana Zanon, intitolato Il libro, che mi sembra proprio adatto per spronare anche i bambini a leggere, che spesso non hanno questa voglia, solo i bambini. Ma allora parla il libro, adesso torna il veneziano. So un libro, non so parlar, ma non steme de smentegar, non steme mettere in canton. So fatto solo de carta, ma in dentro go un cuor, un cuor solo di carta che se può l'anca strapassar, ma non steme sbregar, no, non steme mettere in canton. Mi so un vero amico e non ve abbandonerò. Anca rotto scarto sa, smario, insaio, frapoà, fedel più d'un can sarò a. Che spetta, sua scansia, na man calda che se slonga, e con l'esperienza dell'età potremo ricciacquare. Quindi è un messaggio, come dicevo prima, un invito si prolunga di poco questo angolo dei bambini, perché sono appena iniziate le scuole e ho pensato ai bambini di prima, che io ricordo quanto erano emozionati, no? Forse i genitori più dei bambini.
1: Sì.
0: E qua parla, penso sia una nonna, non è specificato, ma è il ricordo del primo giorno di scuola di un piccolo ometto. Prima elementare, il titolo di Renata Sopracordevole Lanzi. Sto piccolo ometto che strinse tre idee appena per scrivere a data. Giovedì 12 settembre. I soci verti al mondo vuoi impenirsi di tutto. Elvarda è sua classe e avete granda. Elvarda è maestra e avete granda. E sorride per ciapar coraggio che batte come un matto quel suo piccolo cuore. Fine con la filastrocca. Era una volta Piero se volta casca una soppa, Piero se coppa casca il martel, Piero diventa il colpi bel, casca la rosa, Piero si sposa. Fine dell'angolo dei bambini.
1: E quindi ti sarai contenta adesso di aver fatto questa esplosione del ciacque.
0: Adesso, come si suol dire, mi taccio.
1: Ecco, mica avevo fatto una...
2: Lasci via,
1: sì, la pratica finita, dai. Ho fatto una riflessione in sto tempo qua. Qualche volta rifletto.
0: Un baldo che rifletto.
1: E che se, da 100 anni è festa della mamma, è a festa del papà, è a festa, dopo se vuoi, è a festa dei nonni, ma ecco, pensare, è a festa dei cugini, cioè, niente, non sei mai venuto, è a festa dei cugini.
0: E anche i zie,
1: vabbè, ma,
0: e i vicini di casa.
1: Partiamo con le feste dei cugini, perché è una mia, mi sembra dire, perché quei cugini in realtà... Se vive molto da, sì. Fin da quando?
0: Da
1: perché coi sì ti vivi, dicevo, da piccolo.
0: Sì.
1: Ecco, perché dopo quando ti sei grande, insomma, ti senti. Invece coi cugini ti gai stessa età.
0: Sì.
1: E ora ti fa le stesse belle robe, le sì. Stesse perdoneme e monae che ti si fa quando che se sei fiori. E che sei, diciamo,
0: qualche tirata delle dresse o dei capelli.
1: Che sei da una certa, come si può dire, complicità. Allora, mica avevo praticamente sia a livello maschile sia a livello femminile, mi ricordo un mio cugino Franco, che purtroppo non chiese più, e pazienza, e una mia cugina Loisica, che però è in buona salute e mi ascolta da Torino. Allora, non sono poeta, quindi ho preciso, però mi è venuto, dov'è spontaneo, di dedicargli a ella due versi. E ora, Loisa, ti sei all'ascolto, senti questi due versi del tuo cugino che spero che ti piaccia. Un ricordo della nostra gioventù. Se passa il tempo come l'acqua sotto i ponti, ma il ricordo dei nostri anni verdi resta vivo senza mari né monti. Gavemo ridesto insieme, cantà, baia. Questa pensieratessa dei primi anni, quando ogni giorno c'era un salto nei campi. Voglio ben a quei ricordi e voglio ben a te, che di quella gioventù di luce ti sei sta una parte bea per me. Ecco.
0: Un applauso dei tuoi soci, bravo il nostro nuovo poeta. Non so cosa pensano i poeti.
1: Veri.
0: No, dai, simpatica veramente, carina invece. Bravo il nostro Baldo. Intanto lui ci prova.
2: Io non ho mai provato, perché
0: io ci ho provato con risultati tre puntini.
2: Lasciamo perdere.
1: Ecco. Allora, adesso vediamo invece a un altro diciamo ricordo molto importante, sì. Fatto anche dal nostro presidente della Repubblica Mattarella. Giusto. Che è andato ad Assisi del centenario 800
0: sono passati
1: 800 anni di San Francesco.
0: Sì.
1: Allora, San Francesco, per quanto ce ne parli di un verso o dell'altro, è una figura molto importante, diciamo, nella nostra storia del coso. Per cui abbiamo pensato adesso di farvi sentire però in italiano e non nell'originale umbro,
0: sì.
1: Fatta da lui, il Cantico delle Creature.
0: Che conoscete, ma è sempre bello ascoltarlo e sentirlo, sempre.
2: A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore. A te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno, che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è tementovare. Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente frate sole e la sua luce. Tu ci illumini di lui, che è bellezza e splendore. Di te, Altissimo Signore, porta il segno.
0: Sii laudato, mio Signore, per sorelle lune e stelle, che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Sii laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, che alle tue creature dan sostentamento. Sii laudato, mio Signore, per sorella nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Sii laudato per frate fuoco, che ci illumina la notte, ed è bello, giocondo e robusto e forte.
1: Sii laudato, mio Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Sii laudato, mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siano coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona.
2: Sii laudato, mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
1: Bene, ecco, adesso allora facciamo sentire, cantato da Branduardi, il cantico delle creature. Un attimo di pazienza, che c'è l'Anna Rosa che sta dandosi da fare, e così. Un attimo di pazienza solo, che c'è il momento tecnico di...

0: Ecco, abbiamo così sentito, ovvero, anche cantato da Brando Duarte, naturalmente, che si rifaceva un po', ma in termini, diciamo, già più moderni rispetto, sì, al periodo di San Francesco. Ecco,
1: e dire San Francesco è dire pace, dire fratellanza, dire uguaglianza, e ne potremmo aggiungere tantissime altre belle parole. Perché vi dico questo? Perché fra i miei foglietti, le mie poesie, che non mie nel senso che le ho scritte io, in una cartellina metto da parte tutto ciò che mi piace. Continuo dopo, vediamo se è qualcuno che vuole parlare con noi, dopo vi dico.
0: Sì, ciao Roberta.
2: Ciao Baldo. Ciao Anna Rosa.
1: Ciao
2: Aurelio.
1: Ciao Roberta.
3: Ciao.
2: Mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo bene.
2: Aiuto, non vi sento.
0: No, ti sentiamo bene.
2: Ah, ok, perfetto, adesso vi sento. Ciao a tutti. Innanzitutto volevo farti i complimenti, Ubaldo, perché ho sentito la bella poesia, un inno alle dolci memorie.
1: Buona,
2: bellissima.
1: Roberta.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Quanto è buona.
2: Ottima
1: Roberta.
2: Scelta.
0: Sei buona, Roberta, dice.
2: No. Ti dico, sono sincera, anche perché ti dico, sono sempre molto sensibile a tutto quello che è il forziere dei ricordi, no? Io lo chiamo così, per cui sono sempre molto attenta quando magari qualcuno si esprime e diciamo va a valorizzare quelli che sono i ricordi, perché sono proprio un vero tesoro, per cui bravo Baldo.
0: Grazie Roberto. Sì,
2: allora
1: adesso una vera
2: mi
1: poesia.
2: Sentite?
1: Che cattiva.
2: Pronto?
0: Sì. No,
2: perfetto, perché è strano, sai perché? Perché sento, cioè quando io parlo, poi sento tutto silenzio e non vi sento più.
0: No, ma guarda, diciamo completamente all'ascolto, è che noi per parlare con te, per evitare che evidentemente usiamo il telefono. Non ci ascolti con, diciamo, con la cosa, se no non ci senti, vai in tilt. Tu parli e le parole tue le senti un 3-4 secondi dopo, e quindi ti confonderesti, insomma, ecco.
2: Ah, ok, d'accordo, sì, perché ci sarebbe il ritorno. Va bene. Allora, cari amici, stasera, visto l'autunno, io avrei scritto una poesia dedicata all'autunno. Il titolo è Tempo d'autunno.
0: Sì.
2: Vado.
0: Vai.
2: Sì, nella vivida luce d'autunno, foglie prive di linfa danzano lievi come farfalle dalle ali dorate. Tra i rami tremuli estesi al sole, una brezza fresca e leggera sussurra che è tempo di lasciare andare dolcemente ciò che non è più. Tempo di affidare al vento sterili illusioni e facili inganni. Tempo di spogliarsi dell'abito vecchio e con l'ago della pazienza e i fili della verità cucire perle di luce sulla verde stoffa della speranza.
1: È un autunno splendido. È un autunno gioioso.
2: Questa è la poesia dedicata all'autunno.
1: Bene.
2: Un inno, diciamo così, a lasciare andare e per accogliere il nuovo, insomma, che arriva. E quindi avanti con la speranza.
1: E dove l'hai messo il petti rosso? Hai trovato rifugio per il tuo petti rosso?
2: Ecco.
1: Roberta, mi senti? Roberta?
2: Ok, allora.
1: Mi senti?
2: No, adesso ti sento, Anna Rosa, ma prima ho sentito proprio zero, niente.
1: Dove hai messo il tuo petti rosso?
2: Il mio petti rosso? L'ho visto l'altro giorno, l'ho visto. E sono contentissima.
1: Mi immagino.
2: Sì.
1: Grazie Roberta, come sempre brava e puntuale. Ciao Roberta.
2: Grazie. Ciao allora a tutti voi. Ciao, grazie. Ciao.
3: Lunedì prossimo vogliamo sempre sentirti.
2: D'accordo, grazie anche io. Ciao Aurelio, ciao Baldo, ciao Anna Rosa. Ciao.
1: Allora, stavo dicendo le parole che stanno bene accanto al nome. No. Non posso ancora, meglio così.
0: Pronto?
4: Sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
3: Ciao Lucia.
4: Anna Rosa sono io.
3: Ciao ciao.
4: Posso?
1: Sì, sì.
4: Ciao Lucia. Anna Rosa sono sì, io.
3: Sì. Ci stiamo ascoltando.
4: Blocco la trasmissione. Allora, pronto, non vi sento. Ecco. Pronto?
0: Sì, sì, vai, vai. Ti sentiamo disturbato.
4: Allora, innanzitutto complimenti a Roberta che mi ha colpito con il suo autunno, come sempre, e con le sue immagini, e anche a voi perché avete articolato i 20 minuti di, i primi 20 minuti di trasmissione con varie cose che mi sono molto piaciute.
1: Siamo commossi, Lucia, proprio commossi.
4: No, ma è la verità.
1: Grazie.
4: Mi è piaciuta, grazie, perché era molto articolata, c'era la canzone, c'era tutto un insieme di cose, i bambini, i cugini.
1: Siamo il Drio migliorarsi.
4: Stando Aurelio adesso che dica una poesia,
0: Sì.
4: Tocca Aurelio adesso,
0: E dopo,
4: perché Anna Rosa l'ha detta una poesia, credo, giusto? O sbaglio?
0: Sì, sì, è vero, ma guarda Pronto? Che Aurelio è impaziente, di dirlo, tra poco.
4: Ubaldo l'ha detta.
1: Sì. Hai qualcosa di acceso, Lucia? Perché c'è un... sentiamo più di una voce.
4: Pronto?
0: Sì, Lucia, ti sentiamo.
4: Pronto?
0: Lucia, ci senti? Ci senti, Lucia?
4: Sì, è il mio PC che è acceso su di voi.
0: Ecco, allora è quello che, perché crea disturbo.
4: Ritorno.
0: E ritorno e non...
4: Allora chiamo con il fisso, va bene? Allora, io sono reduce da troppi funerali. Comunque, cambiamo discorso. A questo punto parlo del mio dolore.
0: Sì.
4: Il titolo della poesia mia è Dopo il dolore.
0: Sì.
4: Grigio cielo che copri improvviso il sole d'autunno, cosa vuoi dirci? Forse l'annuncio di una nube di pioggia tardiva o una domanda sul nostro stato di quiete? Quale calmo sentire in questo fragile giorno che attenua ogni speranza? Lacrime accese hanno spento i cuori di tutti noi, ma nulla rimane se non l'eterno andare altrove. Ho scelto di oltrepassare quella nuvola e vivere nel colore di un ingenuo arcobaleno, così come fosse estate e un acquazzone rinfrescasse il selciato più afoso. Non scelgo il mistero o l'anelito di chi non sa, colgo quell'indaco che mi ha ridato il tocco del giorno, una pacca sulla spalla mentre il mondo torna a vivere.
1: La tua Lucia
4: sono qua. Mi ha ridato il tocco del giorno, una pacca sulla spalla.
1: Mi senti, Lucia? No.
4: Pronto?
0: Sì, Lucia.
1: Mi senti?
4: Sì, adesso mi sento.
1: Volevo dire che nella tua poesia cogliamo un sacco di insegnamenti.
4: Pronto?
1: Lucia, io ho il microfono appiccicato alle labbra.
4: Lo so, io vi...
1: No, no, ma non so cosa fare, in quel senso te lo dicevo. Adesso mi senti?
4: Sì, c'è un ritorno. Se vi chiamo dal cellulare non va bene, se sto chiamando dal fisso, quindi spengo il PC e vi...
1: No, no, ascolta Lucia, adesso mi senti?
4: Sì, adesso ti sento.
1: Ecco, no, era solo che volevo solo dirti che la tua poesia contiene tanti insegnamenti. Io l'ho vissuta così.
4: Grazie.
0: No,
4: ho cercato di esprimere questo mio dolore perché oggi sono andata all'ennesimo funerale, dopo quattro, siamo al quinto, e questo era il mio vicino di casa a cui ero molto affezionata e ho pensato di scrivere un inedito.
1: Ti faccio una domanda personale, Lucia. Ti ha liberato questa poesia? Ti è stata di aiuto?
4: Sempre, la scrittura è sempre un elemento taumaturgico, cioè mi fa sempre stare...
1: Siamo anche noi qui in radio. Va bene, Lucia.
4: Che sia una cosa comune a tutti gli scrittori, a tutti quelli che scrivono, perché alla fin fine si esprime quello che si sente, no? Quindi dopo il dolore, dopo questo grigio cielo d'autunno, alla fine io scelgo l'arcobaleno per tornare a vivere.
1: Brava, sì, brava anche perché
4: sei... dare anche un impulso a tutti noi, a tutti voi, insomma, a star bene.
1: Grazie Lucia, grazie infinite.
4: Grazie a voi, arrivederci, scusate, sempre di corsa tutta la vita, va bene? Arrivederci, però vi ho ascoltato dall'inizio stavolta.
0: Ok, va bene,
4: sì.
0: Grazie
4: Lucia. Cosa, grazie Aurelio, Aurelio ti aspetto, ciao ciao.
0: Infatti tocca a Aurelio adesso.
1: Tra poco.
4: Io ti aspetto. leggere anche una poesia per stavolta. Faccio la maestrina io stavolta. Grazie.
5: Ciao. Ciao, ciao.
1: Allora, fra poco avrà la parola perché devo leggere queste parole che ho trovato tra i miei scritti, ma non è scritto da me, è di un anonimo. E non so neanche, una volta sapevo dove avevano trovato questo scritto. Allora, amico bianco, io quando piccolo nero, quando diventato grande nero, quando paura ancora nero, quando morire ugualmente nero. Ma tu, amico bianco, quando nato rosa, quando diventato grande bianco, quando arrabbiato rosso, quando ammalato giallo, quando paura verde, quando morire viola. Ma allora, amico bianco, perché chiamare me di colore? È nello stesso tempo simpatica, divertente, ma sotto sotto mi rattrista molto, non so perché, sempre quando la leggo mi dà un senso di tristezza.
0: Eh sì, perché
1: non so quello che provate voi.
0: No, è sempre il senso appunto di tenere, diciamo, separato dall'umanità lui, no?
1: Sì,
0: di colore.
1: Forse è questo, sì, giusto.
0: È sempre quello. Cioè, vabbè,
1: ascolta Ubaldo prima che Aurelio si alzi e vada via.
0: No, perché vedo che Aurelio è fremente.
1: No,
0: è fremente.
1: Perché prima che si alzi e vada via con ragione.
3: Vabbè, no, questo qua non vado.
1: Ma non vuoi neanche leggere?
3: Ma datemi da leggere qualcosa. Il resto qua.
1: Datemi da leggere qualcosa. No, dai, che sappiamo. Perché ci siamo preparati, amici, separatamente. Quindi per noi tre è una sorpresa le poesie che vengono lette. Sì. Sentiamo la tua, Aurelio.
3: Ma io ne ho, come sempre, perché è uno dei miei autori preferiti, una poesia, anzi ne avrei anche due, ma insomma di Attilio
1: Sarpati. Può darsi che tu riuscirai anche due, non si sa mai.
3: Tanto ne so una.
1: Perfetto. Però,
3: che mi ispira andando per le calli di Venezia, arrivando sin qua, camminando, e cioè i colombi. Saltè, svoè, colombi del mio cuor, con cui a vostra classica allegria venì a beccare il meggio e scampè via. Scampei sui cornisoni a far l'amor. Che festa, che svoeae, che bel bacan. Saltemi sui vestiti, sue man. A starve a rente, scordo mie affanni. Salte, svoe, colombi veneziani.
1: Però lui è amante di Sarfatti, ma fa anche bene, perché le poesie che trova sono sempre belle.
3: Certo, sono belle.
1: Niente,
3: è bravo Sarfatti, non dico mica. Ma sono bravo io a leggere.
1: È vero.
0: Il colombo che svoe,
1: No, dovete sapere però, amici che ci ascoltate, che l'amico Aurelio si è esercitato per la strada rivolgendo la poesia a un colombo.
0: Sì, perché spieghiamolo, venendo qua in radio, noi ci muoviamo tutti e tre.
1: Vabbè. Tre camomi.
0: E in fatalità avevamo un colombo davanti. E allora lui ha trovato giusto recitare la poesia al colombo, che ascoltava anche sto qua.
1: Sì, stava fermo.
0: Come San Francesco che parlava.
1: Sì. Allora, Sant'Antonio. Anche Radio Vanessa ha il suo autunno.
0: Ah?
1: Il suo autunno. E io ho un ricordo preciso che forse anche voi due, abitanti dell'Idola, avete. Di fronte ai pontili
0: di Santa Maria
1: Elisabetta c'era questo che adesso vado a leggere. E a Vecia dei Maroni, sì, di Silvano d'Este. Un banchetto ma c'ha dal tempo, una foghera, un sacchetto di carbonea, una baianza coi piatti macai e castrin, una coverta vecchia come a Befana, tenevi in calda i maroni, un tocco di carton per far aria, do suppiae, e il fumo che serava a goa, che faceva a gremare i occhi, bagnava un viso increspada i anni, un sialo un fegà, coverseva una testa bianca, La scarsea sua traversa rancurava quattro bessi, riparava domani rusenie, ransignae dalla trite. «Caldi e ben cotti! Caldi e ben cotti!» sigave veccia dei maroni. In realtà non costavano tanto poco.
0: No, quello no.
1: No, questa è una piccola bugia. Silvano D'Este hai mentito.
0: No, ma però è un ricordo vero.
1: Vero,
0: che
1: vero,
0: proprio,
1: sì.
0: Ritornando da fuori si sbarcava dal vaporetto, si trovava Eveccia,
1: sì.
0: Si comprava un scartoccio, si portava a casa e dopo magari con un giusto de marzemin o qualche altra cosa si buttava su.
1: Mi nonno aspettavo di arrivare a casa, cominciavo prima.
3: Tanto si scominciava per la strada.
1: È vero, ma anche Ubaldo adesso fa vedere che è morigerato.
0: No, ma il marzemin non avevi?
3: Oh,
0: già lì per strada che avevi anche il marzemin.
1: Maniarti

0: Matto chi perde il tempo sull'aurora, che passa come un lampo e si scolora. Matto chi perde il tempo dell'amor, che svola via lasciando freddo il cuore.
1: Ma guarda che San Francesco che teneva tanto a stare,
0: va bene,
1: quindi non so se che va bene sto paragone a San Francesco.
0: Ma non ti capisco, l'altra sera dava per televisione tutte immagini delle stelle, viste col cannocchiale, tutta roba nuova. Che dico, ti va in giro, non ti guardi queste.
1: Però Aurelio ci dimostri il suo animo, no, un po', veramente. Un po', come si dice, no, mi verrebbe una parola che non posso dire, di corteggiatore, sì, ecco, sì, di corteggiatore.
2: Però mi devo dire la verità, due sere fa este egoviste, go sbattuo a testa in cucina contro un sporteo. E ho visto il firmamento.
1: Chiaro. Ma sul serio?
2: Sì. E quindi anche senza strumenti, perché Galileo doveva avere il cannocciale. Ma adesso, mi senza bisogno del cannocciale.
1: Allora
2: mi
1: abbiamo avuto le stelle di San Francesco, le stelle di Sarfati, le stelle di Aurelio. Adesso servirebbe una lezione di astronomia
2: sì.
1: Per essere completi con le stelle. Cosa ci leggi, Ubaldo?
2: No, c'è prevista domani, Igadito, con
1: sì,
2: un grande dolore.
1: So,
2: una giornata di piova che metà basta.
1: L'ha detto anche Sabrina nella trasmissione prima della nostra.
2: Speriamo di no, ma comunque. E ora mi pensavo a un certo punto di ricordarlo questo qua, questo fatto. Della nostra carissima amica Liliana Zanon Boccato.
1: Sì.
2: Ecco. E ora, piova e acqua alta. Sbarlefa i brisbreghi, sbeciandosi dentro nel vento che ingruma l'acqua ingeada e case dal freddo e baia. In mezzo quel mozzo se nega i pensieri sotto i cavei, che piange e sepeta nel vero degli ocei. E giosse che casca fa busi e sparisce e intanto è accresce. E cresce d'ori nel grigio dell'acqua, rivada ai pupoe e uno correndo e a smuove resentandone tutta. Darente in cima a Etoe, Gesei è sfiata de donne coe sporte che mostra le miserie col pinso de cotue alzai. E sieo se schiara nell'acqua che caia e ti pischi i pensieri più bei e sfese dei muri bagnai par bocche che ride. Se verge porte e balconi e fora e strasse, se mette a sugar.
1: È sempre il bello dopo il brutto, è sempre un messaggio positivo. Per fortuna il problema dell'acqua alta in parte è superato, in gran parte.
0: Ormai basta, siamo acqua bassa, ero in spiaggia l'altro giorno proprio. Si arrivava nei dighetti che si spiaggia al Lido, a metà diga ancora con la sabbia. Non so, può darsi che quando tornerò a fare il bagno, perché adesso si
2: è freschino,
0: e che sarà più acqua, non so mica. Comunque l'acqua gira bene, quello sì. Posso dire che gira una bellissima acqua.
2: Sì, un'acqua limpida, è vero. Che roba che leggiamo tante volte che abbiamo a Laguna, un fiantino in torbidia, poco, perché se, però in questi giorni qua proprio abbiamo visto, abbiamo fatto qualche passeggiata, sono andato fino in fondo agli alberoni, e se proprio un'acqua limpida, ti vedevi,
0: sì,
2: una roba che è un fiantino eccezionale, ecco, per Venezia.
0: Sì. Ecco, infatti quindi, ancora gente faceva il bagno tranquillo. Io so, avevo il capotino quasi addosso, ma ora niente, buttarsi in acqua è sempre bello, il mare del Lido è.
1: Perché devi bere un po' di vino, non bevi vino.
0: Ah, c'è per quello.
1: Hai freddo per quello, Aurelio. Ascolta i consigli degli anziani.
2: Ma mica tanto, un giosso. No, un giosso
1: è a volta.
2: Ma un giosso grande.
1: Allora, adesso. Torno seria.
2: No, non ti posso scherzare.
1: In un certo senso mi devo, in un certo senso, scusare, perché di solito diamo la precedenza a chi ci chiama al telefono, ma noi sappiamo che ci sono poeti e poetesse che preferiscono che le loro poesie siano lette da noi, e noi accontentiamo e leggiamo cercando di leggere il meglio possibile.

0: mi riferisco a Maurizio Fontanella, che se mi ascolta adesso accetterà le mie scuse. È una delle sue tante splendide poesie, Il bene e il bello. Scegliere il bene e il bello per avanzare al meglio tra le idiozie umorali di scelte disastrose, di anime corrotte che ci oscurano con false promesse, negando il bene e il bello alla popolazione che soffre, alla natura che ci nutre, al pianeta che ci ospita, all'albero da salvare, ai popoli da sfamare, al piacere di donare, unendo in un sol battito tutto il bene e il bello, per poter vivere al meglio, con il sole, l'aria e la foresta, la vita e il piacere dei dì di festa, facendo tutto ciò che è bene, perché farlo è bello e può salvare il mondo. Più messaggio positivo di questo, grazie Maurizio, i nostri cuori si rallegrano davanti a questi tuoi versi.
1: Sì.
0: Questa è una poesia positiva, poi sappiamo che i poeti, dipende anche dai loro logico momenti di vita, ora scrivono in modo, come posso dire, allegro, profondo, delle volte in modo triste, è tipico del poeta del suo animo.
1: Sì, questo anche del momento specifico in cui sta in quel momento, diciamo, esprimendo i suoi sentimenti.
0: Eh sì,
1: diciamo.
0: Come Lucia che ha scritto la poesia perché aveva avuto in settimana esperienze tristi.
1: Esatto. È da tanto tempo che non metto su, che è vero, parecchio tempo, le poesie di Licia Mandic, di cui abbiamo
0: tanto.
1: Il cin cin bon bon, di quel famoso,
0: sì.
1: E allora, per non dimenticarcele, ne mettiamo su una, cosa dici?
0: Ecco. È vero che è tantissimo, e sono bellissime invece.
1: È vero?
0: Sì.
1: Vediamo di farlo.
0: Si chiude anche questo cursore.
2: E adesso so qua, a respirar aria saada. Un campo, una cae, un ponte a scainis becai, mi dice che d'oggi, da mine e un poco anche a me, igo consumai. Un passo driost'altro, un'onda che sbate, do giù se partera. Non piove, vien acqua dagli occhi.
1: Pronto? Sì, ciao, aspetta un attimo Claudio. Florio, sì.
3: No, Gerodimo,
1: per dare le cose, ti trovi sempre quando sono io a manovrare con tasti e con robe del genere.
0: E che colpa è che ha Florio? Scusa, non posso.
4: Anna Rosa, difendimi.
0: Sì, non
4: ho bisogno oggi.
0: Povero Florio. Però è vero.
5: Intanto, grazie di averci chiamato anche oggi. Ti ascoltiamo, vai.
4: Ciao Aurelio. Allora, volevo leggervi una cosa che voi sapete e che vi ho già letto.
0: Sì.
4: Che si intitola Radio Vanessa.
0: Oh,
4: hai capito?
0: Volentieri.
4: Mi sentite?
0: Sì.
1: Sì, ti sentiamo.
4: Mi senti?
1: Ti sento.
4: Ascolto ogni mercoledì pomeriggio, sempre con trepidante attesa e grande piacere, l'angolo della poesia, il valido programma poetico che Radio Vanessa offre ai suoi ascoltatori. Anna Rosa, Ubaldo, Aurelio, con le loro voci conducono questo intenso incontro. Il sentimento diventa protagonista, unisce tante persone con le loro storie e i loro cuori.
1: Sì, grazie, bello, ti ringraziamo.
0: Ascolta, quando sono triste ti chiamo e me la leggi di nuovo.
4: Quando sei triste mi chiami e...
0: Ti chiamo e me la leggi di nuovo, così mi...
4: Ora, ma guarda che ne ho tante altre, non lo so, sai?
0: No, ma questo su Radio Vanessa...
4: Va bene, ma non essere triste, è meglio. No. Te la leggo lo stesso quando vuoi, ottima quando idea, sei felice.
0: Ottima idea, non essere
4: ottima triste. Idea.
0: Ciao Florio, grazie mille.
4: E posso leggere un'altra?
1: Sì, leggere un'altra.
4: Non sarò mai sazio d'amore, sempre cercherò la tua bocca, mai troppo baciata, i tuoi occhi luminosi, il tuo giovane corpo dalla morbida pelle, il tuo fiore da poco sbocciato. Nel mio cuore mai si spengono i desideri, anche ora che al domani guardo come a un vuoto dell'anima.
0: Florio, sai essere sensuale.
4: Lo sento.
0: Mi senti?
4: Adesso sento.
0: Sto dicendo che sai essere sensuale.
4: No, sento.
0: Oh mio, sto gridando.
4: Ma il collegamento, no, siamo molto lontani. C'è no, tutta la laguna in mezzo.
0: La radio antica, per quello ha valore.
4: No, ripetere dall'inizio perché non... No.
0: Ascolta, ti sto dicendo, mi senti?
4: Sì, adesso sì.
0: Sto dicendo che sai essere sensuale in molte tue poesie.
4: Ah, addirittura.
0: Sì, lo sai.
1: Vedi quel risolino, un pochettino.
0: A conferma, vero? Ciao Florio, grazie.
4: Un abbraccio a tutti, a mercoledì prossimo.
1: Ciao Florio,
4: ciao.
5: Ben, allora siamo avanti, troviamo verso la fine.
1: Siamo verso la fine. Tu non sai ancora qualcosa?
5: Ho una poesiola molto
0: breve. Adesso legge più lui.
5: Dai,
1: questa volta dai.
5: Di Marinella Alba Reia.
0: Ah, non è Sarfatti.
1: Non è Sarfatti.
0: Un applauso.
1: Chi è?
5: È una scrittrice attuale, cioè di questo secolo, che ha scritto un po' di poesie e ti leggo questo perché
0: ti voglio avere tutti gli affari.
5: Mi piace sta qua.
1: Un po', ecco.
5: Fiori, stemmi vicini, che come caresse col fià che sa di acqua netta, mi si è rivolto il cuor e goa goa stretta.
0: Due parole, ma belle.
5: Appunto.
0: Rileggile, Aurelio, piano.
1: Rileggile, fa piacere.
5: Fiori, stemmi vicini, che come caresse col fià che sa di acqua netta, mi si è rivolta il cuor e a goa stretta.
0: Però mica ne godò che mi sta vicino, però.
1: Nessuno dei due.
0: Però sono piuttosto insensibile.
5: Vabbè, non ti sei rivolto il cuore, ho capito, basta.
1: Non ti rivolti il cuore, no?
5: Niente. A questo punto va via, sa.
0: Allora, avviamoci con calma alla conclusione.
1: E dove sei, conclusione?
0: La tua trovala.
1: Perché ti dice, fra tutte le carte... Siamo pieni di carte dentro.
5: Ah, sì, vuole carte.
1: Sì.
0: Che conclusione hai trovato?
1: Conclusione. Io non posso fare altro che invitare le gentili ascoltatrici, i cortesi ascoltatori.
0: Sensuali o meno,
1: vogliosi o meno,
0: disperati,
1: quello che sei, diciamo così, un piccolo assaggio.
0: Te pareva?
1: Prima di andare a casa.
0: Ogni volta.
1: No, perché che mette appetito quando sì, arriva a casa sì, dopo sì. Non c'è cosa. Allora.
5: A ste ore si comincia a fare.
1: Sì, questa naturalmente si è preso dai soliti del nostro caro amico che non sentimo da un tocco, però bisogna dire la verità.
0: Gilberto. Gilberto,
1: sarà una poesia bella di sicuro. Ricordati dei miei altri, so che ti sia Pordenone, che ti ha un sacco di robe da fare.
0: Ma non sta a portare gli affari di suoi.
1: Non gli dico cosa che fa, come fa. Guido che sia Pordenone.
0: Allora,
1: ecco, e ora
0: stavo criticando Ubaldo per la scelta mangereccia, ma siccome l'hai scritta tu, Gilberto, è solo bella, mi immagino.
1: Cioè, perché se scrivevo meno ti piaceva, sono convinto.
0: Oddio, non si sa mai.
1: Ma non si sa mai. Magari proverò. Vabbè.
0: No, no, lascia perdere.
1: E ti vedi. E dopo, so perché ti commuovi dopo se passi un. Allora.
0: È il cicchetto.
1: È il cicchetto. Sepe, sardee, voviduri e folpetti.
0: Oh.
1: Questa è la base dei nostri cicchetti. Iesei sott'oggio e sardei in saor, anguei fritte, passai nel fior, e poi i garusoi e i bovoetti, a spienza, i fasioi e anche i nervetti, e acciuga col capero, e cebueta in aseo, moecche, gambari e cape da deo, caragoi, caparossoi e canestrei, peoci e calamari fritti ad anei, bevarasse e bacaa a cappuccina, ghese de saame qualche fetina. L'occio se perde su quel ben di Dio, che solo a guardarlo e ti cresci di anch'io, e stomaco brontola e a bocca reclama tutta che è roba, par che a te chiama. E intanto che arriva sul banco un bianchetto, l'occio te casca su un fia de musetto.
0: Gilberto, se ci senti, Ubaldo e Aurelio si dio perdere e bave.
5: Cioè, questa poesia, siamo tutti pronti per andare a Torino.
0: Invece, io li calmo, perché non si può pensare sempre al cibo.
1: Ma è vivanda, la pensiamo alla vivanda.
0: Non buttiamoci così, no, a terra no, perché è poesia di Gilberto, non posso dirlo. Io vado con un'altra conclusione, se mi consentite.
1: Eccezionalmente, come ti dice Aurelio, eccezionalmente.
0: Meno corporale, più spirituale.
1: Non ti fa mica linea, sai, perché anche gli spirituali, non sai che. Ti dici a un certo punto, perché anche qui a un certo punto ti riempi.
0: Cosa dici?
5: No, vedi, mi riempi. Adesso provo ad andare a casa a vedere se trovo manco una di quelle tutte. È vero. Vabbè, dai.
0: Io invece leggo una poesia di Ugo Moro, dal titolo capirete che è tutto un altro discorso. Voemose tanto ben che saria anche ora. Tutte rivaità mandemo in maiora. Se vive la giornata su sto altro mondo e se non morimo prima ne tocca dar fin in fondo. E il ben vien su dall'anima e ne pompa il cuor sto sbrisseghesso dentro che si chiama amor. Per voerse ben bisogna far qualcosa, darsi a man fra tutti sel manco che se possa. A tutti ingiustizie bisogna passar sora. Capisco, e se tante, tante e tante ancora ogni giorno più e cresce, invece di creare in tutti in te a volta non ti può sapegar. Tanta gente se agna, ma i resta quieti e buoni, se agna chi lavora, se agna i paroni, se agna i poareti e chi che ga i milioni, chi che manca i denti, non si può agnare. Quei che non gaffioi, non so se che conviene da cercare da vergine per allevarli ben, così sparagni schei e a fatica de magnar. Magari col diploma de buoni avvocati del meso più sicuro che noi resta disoccupati. Qui sa trova l'amica che non che mancherà dopo un per de anni se beo che se parà. Uemo se tanto ben. Se il meglio che sia, se vive più contenti, ve giuro in fede mia. Vogliamo se tanto bene, ma però fa anche esempi negativi, ma non importa. Amici che ci ascoltate, vogliamo se tanto bene per tutta la settimana e mercoledì prossimo ancora di più.
1: E mercoledì prossimo, appunto, che avremo sciopamento del ben.
0: Sciopamento del ben. Mi pare che avevamo ridesto fiammasse. E invece avevamo delle cose molto serie, però voi che siete bravi avete di sicuro colto. Beh, il cantico delle creature va al di sopra di tutto quello che abbiamo detto, sentito per vari motivi.
1: Beh, in fondo il cantico delle creature è proprio una cosa che ti porta alla gioia, no?
0: Sì,
5: certo, certo.
1: E quando che ti sei contento e gioioso, ti viene spontaneo di voler bene anche alle persone.
0: Ed è Sercardo Cicchetti
1: e qui Cicchetti ti aiuta, grazie amici,
0: seriamente grazie, perché siete presenti, perché siete carini, perché siete bravi.
1: Bene, e allora punto, vi salutiamo e diamo appuntamento mercoledì prossimo. No, è ora appuntamento a mercoledì prossimo. E niente, c'è l'altro discorso.
5: Ah, sì, sì.
0: Ecco. A chi tocca pagare?
5: Vabbè, dai.
1: Dai. Ciao, faremo monetine.
0: Ciao a tutti e grazie ancora.
5: Ciao.

Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 2 anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,240 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Primi voti di fiducia alla Camera sulla legge elettorale. In aula via libera ai primi due articoli della riforma. L'articolo 1 per l'elezione dei deputati introduce il mix tra preferenze, fino a 3, e capolista bloccati. Norma duramente contestata dalle opposizioni, che parlano di preferenze farlocche. Quadruplicate inoltre le firme necessarie ai nuovi partiti per concorrere alle elezioni politiche. La seconda fiducia è stata posta sull'articolo 2, che ha le stesse regole per l'elezione dei senatori. Il terzo voto di fiducia si terrà domattina sull'articolo 3, che modifica le circoscrizioni dei collegi del Trentino Alto Adige. Giovedì il voto finale. Cresce la produzione nei primi 9 mesi dell'anno negli stabilimenti italiani di Stellantis. Il report della FIM, la Federazione Italiana Metalmeccanici, rileva una ripresa dei volumi del 28,3%, per le auto l'aumento è del 36,7%. Le previsioni per il 2026 sono intorno ai 450.000 veicoli. L'unico stabilimento che segna un dato negativo è Cassino. La situazione nel sito laziale si aggrava sempre più, con una perdita del 37,1%. Per il segretario Ferdinando Uliano, la crescita rappresenta un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni. Siamo però lontani, avverte, dall'obiettivo di raggiungere 1 milione di veicoli. Torna a salire il prezzo del gasolio. Da oggi scade lo sconto sulle accise e il diesel costa 6,1 centesimi in più al litro. Doveva scattare il meccanismo delle accise mobili, ma il decreto interministeriale non è ancora arrivato. E così anche il tetto di Eni si adegua. Il prezzo massimo del gasolio passa da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre la benzina resta a 1,99. Il prezzo medio del diesel è già a 2,244 euro al litro sulla rete stradale. La FIGC viene commissariata e il commissario è Giovanni Malagò. L'ex presidente della Federcalcio dovrà accompagnare la federazione alle nuove elezioni, già fissate per il 14 dicembre. Una soluzione senza precedenti, approvata all'unanimità dal CONI dopo lo scontro sul pretesseramento. Malagò si è astenuto dal voto e ora potrebbe tornare a correre per la presidenza. Alle ultime elezioni aveva ottenuto il 68,58%. È stata una cosa triste e imbarazzante, ha detto uscendo dal CONI.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

chiuse si intravede un chiarore che con il tempo e ci vuole pazienza.